0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Gli Oasis erano come una Ferrari. Bellissimi da guardare, bellissimi da guidare. E andavano fottutamente fuori controllo ogni tanto quando andavi troppo veloce.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: through our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora, Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio Style Rock.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics
8: 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento, e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Virgin Radio Style Rock.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: Virgin Radio. Sono le 6:30 minuti.
19: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
20: Buongiorno!
21: E buongiorno, è venerdì, yes. Volevamo dirvelo.
20: E sembrano le due di notte perché qui sta scendendo un diluvio.
21: Sì, sì, c'è Dracula che ci ha aperto, pensate.
20: In questo momento è tutta fino alle 9, io sto sorridendo a Francesco Allegretti e sorriderò fino alle 9 perché mi ha appena offerto un caffè, perché ho dimenticato il telefono a casa e qui si beve il caffè solo se sei
21: dotato di app.
20: Applicazione.
21: E sì, quindi per quello che è venuto giù il diluvio, perché per la prima volta io ho offerto qualcosa a te.
20: Non è vero, no. Non è vero, dai.
21: Comunque sai che c'è, sì. Avviso per sorella, non siamo né in anticipo né in ritardo, puoi arrivare comodamente al tuo orario, mi riferisco ad Alteria con Morning Glory, perché sapete, sì, quando sì, c'è sì, il minuto d'anticipo noi la avvisiamo. Idem quando c'è il minuto di ritardo.
20: Esatto.
21: Perché in un
20: esatto,
21: minuto le donne fanno tutto, esatto. Si truccano, si pettinano, si cambiano.
20: Speriamo non esca in moto come di solito, perché non è la giornata giusta.
21: No.
20: Il nostro Francesco Allegretti, dovete sapere che ieri è andato a Bologna a intervistare, non lo dico, ma non è famoso come Mick Jagger. Quelli famosi li intervista Paola Maugeri, perché abbi pazienza, sì. Tu non hai il suo fascino.
21: Però posso dirti, questo personaggio che non sveliamo, perché nel corso dell'estate uscirà un disco molto bello, è proprio un gran figo, guarda.
20: Davvero?
21: Ho detto, tra l'altro siamo dello stesso anno, 78, solo che come vedi ci sono dei 78 buoni tipo lui e dei 78 difettati che andrebbero restituiti il reso, hai presente? Ecco,
20: invece
21: sì.
20: Io invece, che sono del 62, quando mi danno da intervistare qualcuno è almeno 10 anni più vecchio di me, per cui insomma abbiamo il gobbo, perché siamo gobbi pure noi.
21: Col teleprompter e con gli occhiali, dice dov'è che dobbiamo guardare, Alice, grazie, possiamo partire, andiamo.
20: Sapete chi abbiamo qui al nostro fianco? Patrick!
21: Eccolo là!
20: Gli applausi, non ti mandi gli applausi, Nico Carminati...
21: No, questo
20: manda il temporale.
21: Tuoni e fulmini, tuoni e fulmini.
20: Abbiamo Patrick perché c'è Vasco Rossi stasera.
21: Guarda,
20: no,
21: secondo me oramai non so, ma azzardo un'ipotesi che addirittura ci siano degli incontri privati addirittura tra lui e il Vasco. Perché Nico oramai
20: lo segue,
21: sapete,
20: ovunque, anche in bagno. Vabbè, va bene. E poi Riccardo Bucero arriverà, non in bicicletta. E quell'altro invece, Tonello Piroso, è tranquillo. Dal
21: lui
20: suo
21: proprio. Sì, chi lo smuove?
20: Chi
21: nemmeno il temporale.
20: Let's go! Così mi piace. Ti preferisco, Patrick, preferisco te.

0: Doc, sei un infame. Il Nico si allontana e tu subito cambi la tua preferenza con Patrick. Vergognati.
1: Il record alle 6.35 è già un insulto. Vai così, infame.
2: E poi l'hai dichiarato proprio impunemente, cioè, sapendo anche che Nico potrebbe ascoltarti mentre va a vedere il Blasco.
1: Ma smetti. Al 342, il numero che non abbiamo ancora dato, ma voi ormai è il più utilizzato nel vostro telefono. Il primo messaggio è: potete salutare il mio amico Vanes e dirgli che è un pomodorino, perché tu sei la sua insalatina.
2: Hai capito. Pure i messaggi subliminali ortofrutticoli qui ci abbiamo.
1: Mi raccomando, usate l'olio. Allora, Spencer Davis ne avrebbe fatti 87. Nel 1963 fondò il gruppo, cioè la sua band, Spencer Davis Group, di cui faceva parte anche Steve Winwood. Vi ricordate? Gimme Some Lovin' è sua. Poi Ron Ashton, chitarrista degli Stooges, se ne avrebbe fatti 78. E il bassista dei Black Sabbath, Geezer Butler, ne fa 77. E io ti lascio la
2: allora,
1: la parola.
2: Ieri parlavamo di sottomarini e non a caso lo facevamo col nostro amico che sembrava telefonare chissà da dove, sicuramente non dal Yellow Submarine dei Beatles. A Londra si svolgeva la premiere di questo film leggendario proprio nel 1968. Bruce Springsteen registra Thunder Road del 1975, mentre nell'81 i Journey pubblicano l'album Escape. Oh, c'è sempre il boss. Ma nel 2011, che in questo 17 luglio, saliva a sorpresa sul palco del Wonder Bay di Asbury Park durante un concerto in memoria del sassofonista Clarence Clemons, esibendosi per circa 45 minuti. E purtroppo nel 2021 ci lasciava anche Robbie Steinert, violinista e voce dei Kansas.
1: Ok, scansiamoci, sta arrivando il nostro Rock Ambassador.
2: Fateci largo che arriva Mick Jagger.

0: In the stars, i Rolling Stones. Grazie ragazzi, con i Ramones mi avete dato la carica. Donato, era solo per te, l'abbiamo fatto solo per te. Comunque fanno 5 euro,
1: Sì, con l'IVA.
0: Sì, IVA.
1: Quindi incluse, 20% certo. IVA, boh, saremo intorno ai 6, Donato.
0: Sì.
1: Accettiamo
0: sì.
1: Fattura, anche sì. Pagamento POS se vuoi. Veniamo lì.
0: E la seconda pagina cosa ci costa?
1: Allora, la seconda pagina è gratis, fortunatamente per voi. E visto che, vedi, qui si parla di pomodorini e insalatine invece in America. Che discorsi che fanno? Pensa che martedì la Camera dei Rappresentanti ha approvato una proposta di legge sostenuta dal Presidente Donald Trump per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti, rilanciando tra l'altro il progetto di abolire il cambio dell'ora due volte l'anno. Si chiama Sunshine Protection Act 2025, è stato presentato dal deputato repubblicano della Florida Vern Buchanan, ha ottenuto 308 voti favorevoli, 117 contrari, la maggioranza dei repubblicani ha votato a favore, tra i democratici invece le posizioni si sono divise con il 44% dei membri contrari, questo lo riferisce il Wall Street Journal. Allora, se il provvedimento riceverà anche il via libera dal Senato, gli americani in pratica non dovranno più spostare le lancette a marzo e a novembre, l'ora legale resterà in vigore tutto l'anno, tramonti più tardivi, mattine invernali più buie, in pratica chi lo sostiene dice si risparmia, chi è contrario dice ok,
0: sì.
1: Per la salute non è l'ideale, anche a livello
0: anche
1: di luce.
0: Anche
1: no?
0: In Italia se ne parla, sì.
1: Quindi, però questa storia mi ha fatto venire in mente una domanda, anzi un'idea che spesso abbiamo, no? Su quanti temi sarebbe ora di cambiare. Quante volte lo abbiamo pensato, cosa abolireste a favore di un rinnovamento, signori, e in quale settore? Me posso candidare in politica io? Sembrava un comizio elettorale o no?
0: Se,
1: è vero?
0: Se me lo chiedi, mi togli la parola. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: Bella idea, ha iniziato quasi parlando e ha chiuso quasi parlando.
1: Quasi parlando.
0: Bravi, Arctic Monkeys When the Sun Goes Down, proprio come stamattina. Allora, abolire le accise sul carburante. Vincenzo, stai calmo, se ne parla da qualche decennio, gli ultimi 5 governi l'hanno proposto e ci stanno lavorando, ma con calma.
1: Con calma. E poi comunque nel caso tu tira fuori dalla tua agendina i numeri di chi sai, insomma, cioè, abbiamo noi i numeri che contano per proporre l'eliminazione delle accise, no?
0: Ma è ovvio che sì.
1: Allora, le accise le abbiamo dette. Ah, poi c'è chi scrive: abolirei l'esame di maturità, che serve per farti il mazzo 5 anni per poi giocarti tutto in 3 giorni. È una pura crudeltà che si continua a perpetrare per tradizione di condivisa tortura nazionale. No, non sono d'accordo. No, in realtà, attenzione, però, perché demonizzare l'esame di maturità? Se tu sei arrivato all'esame di maturità studiando un minimo, non sei costretto a giocarti tutto in 3 giorni. Dai semplicemente prova di quello che hai fatto nei 5 anni precedenti. Capisco che sia una tortura psicologicamente,
0: allora,
1: ma va fatto,
0: la
1: ragazzi.
0: Domanda è,
1: dai.
0: Vi ha convinti?
1: Io? Sull'esame di maturità? No, ma io pure lo abolirei, però non si può, capito? Cioè, mi metteresti contro la scuola con dei poteri forti.
0: Anche gli esami hanno la loro importanza. Sì. Oh, Mark Knopfler, questo l'ho intervistato. Non ci siamo detti niente. Niente, proprio.

0: Ma io farei mezz'ora avanti sempre, non se ne parla più. Non sposti più l'orologio, non lo sposti un'ora indietro, non lo sposti un'ora avanti. Mezz'ora avanti.
1: Mezz'ora.
2: Così, mezz'ora.
1: No, io direi 27 minuti.
2: Ma sì, a sto punto decidiamo proprio noi, 20. No, in realtà non si può. In non realtà, pensa, si scopre che mezz'ora, per esempio... A livello di sincronizzazione internazionale potrebbe essere molto problematico per il sistema ferroviario aeroportuale, perché dovrebbero ricalcolare tutte le tabelle di marcia per evitare disastri, ritardi nelle tratte oltre confine, quindi peggiorerebbe solo la situazione.
1: Può peggiorare la situazione
2: per
1: ferroviaria,
2: sì,
1: più di quello che...
2: Sì. Sì, direi vabbè, di sì, sì.
1: Certi urli alle 6.30 del mattino per radio andrebbero aboliti per legge. Giovanni, sei simpatico anche tu. Ah, piuttosto, io forse l'ha fatto meglio Davide Gatto, ho saputo che è stato lui mercoledì a lanciare il Let's Go.
2: È stato Davide Gatto?
1: Così
2: beh, io
1: dov'ero, dicono.
2: Scusate, mi avevano addormentato.
1: Ma ha scritto in privato, sono stato io.
2: Ah no, è vero, sì, in effetti hai inviato un vocale in
1: allora,
2: cui tentava di imitarti.
1: Allora, mercoledì prossimo mi assento un'altra volta. Se succede ancora, vengo a Pavia a bucarti le gomme. È chiaro?

0: David Gilmour, anche lui è stato intervistato da Paola e David ancora è sudato.
1: Perché quello
0: ancora
1: l'effetto.
0: Sudato ed eccitato.
1: È quello l'effetto.
0: Sì,
1: quando c'è
0: Paola si avvicina.
1: Immaginate un'apparizione mitologica.
0: Esattamente.
1: E quindi, esattamente. Ma del resto, Paola, la nostra grandissima Paola e i nostri grandi Placebo con Every You, Every Me.

0: Placebo! I Placebo non li ho mai ascoltati dal vivo, eh? La cuna e non ditelo a Brian.
1: Molco? Sì, perché potrebbe avere un bel caratterino sì, anche lui. E tra poco le breaking news, quelle più tardi. Tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
7: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli code per un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo, sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Positano. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
11: It's in the stars, it's at the starlight.
10: It's not about expression. First you have to please yourself. Just don't give up.
7: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E voi che capite bene l'inglese avete sentito dalla voce, direttamente dalla voce di Mick Jagger, che oltre al disco di Foreign Tongues dei Rolling Stones e tutto il resto che vi elencherà Francesco Allegretti, riceverete anche due racchette alla pallina per la spiaggia.
1: Ma cosa dici?
0: Direttamente
1: allora,
0: dalla voce.
1: Non ci saranno racchette, no? Perché se poi le esigono bisogna comprarle e metterle nel pacco di tasca nostra. Occhio a quello che si dice, che poi la gente le vuole. E vuole queste racchette. Allora ci abbiamo t-shirt, portapass e cappellino. Non possiamo inserire una abolizione del raccordo, c'è chi dice abolirei il raccordo anulare, ma state scherzando, a Roma il raccordo anulare è fonte di ispirazione per santi, poeti e navigatori, quindi no, vabbè, assolutamente, vabbè, teniamo vabbè. Il raccordo anulare con tutto il traffico, ma ci mancherebbe.
0: Caproni, fatevi avanti, 800-324-330.
1: Sì, e adesso
0: rock and roll.
1: Aspetta, tanto per far scatenare Mario da Matera, che ci odia da quando abbiamo interrotto la solo di Mark Knopfler, adesso rovinare
0: la rullata iniziale di rock and roll. Non dovevi parlarci sopra.
1: Adesso la colpa è la mia.
0: Ah, no, è mia.
1: Ma guarda che sei veramente il numero uno.
0: E tu non hai ancora imparato a dire portapass nel modo giusto.

0: adesso quindi sì, la sì. colpa sarebbe anche la mia. Rock and roll Led Zeppelin su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Il suo nome mi è stato detto un secondo fa, me lo ricordo. Maria Laura, buongiorno.
2: Oh, ne abbiamo due oggi. Oh, buongiorno, ciao, buongiorno Maria. Allora, io, se Allegretti è d'accordo, io uscirei con Maria, tu esci con Laura, perché Maria è immacolata, Laura non sappiamo.
0: Io Laura veramente non ho parole, e dire che stamattina l'ho anche redarguito, mi raccomando non mi imbarazzare le signore, dovesse chiamare una signora, ed eccolo lì, cade sempre ai soliti errori lui.
2: Perché Maria ti imbarazzi tu?
3: No, è caduta, no, è troppo simpatico, quindi va benissimo.
0: Oh, va benissimo. Così, allora, praticamente Maria Laura accetta la busta, quindi apriamo pure la busta. Io direi di tenerla chiusa, Maria Laura, non so, Vabbè, comunque fai
2: darsi
0: tutto.
2: Bene. Va bene, va bene. Sei mica di Roma?
3: Sì, effettivamente sì.
0: Effettivamente si percepisce un certo accento romano, sì, direi
2: ecco,
0: che...
2: Ecco, che fai nella vita?
3: Sto andando a lavoro in questo momento, anche perché questa è una temperatura giusta, perché Roma in questi giorni è veramente bollente,
2: anche
3: quindi
2: qui,
3: a quest'ora
2: anche
3: ancora si vive.
2: Sì,
0: esatto,
2: sì.
0: Pensa che infatti in molti ci hanno scritto, visto che descrivevamo le condizioni un po' avverse del meteo a Milano, che ci hanno detto che invece a Roma, pensa, già c'è il sole.
2: Vedi?
0: Sole a mezzanotte oramai a Roma, anche se ti svegli in piazza c'è sole sempre.
2: Sempre raccomandati quei romani. Va bene, andiamo con il primo indizio, Maria.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi, cara Maria Laura, viene dagli Stati Uniti. Io ti darei anche una mano perché è venerdì, ma non so se questa cosa possa influire o meno sulla tua risposta. Recentemente c'è stato un grande concerto che segnava un grande ritorno con la nostra Melissa Greta, che ci ha raccontato un sacco di belle cose.
2: Smettila.
0: E chiudo, il loro primo nome fu Victory, ma occhio perché se googli trovi un gruppo heavy metal tedesco nato ad Hannover che non c'entra nulla con la band in questione.
3: No, in questo momento non mi viene.
0: Quindi, secondo, no? Cos'è che non va?
2: Sì, andiamo avanti.
0: Andiamo al secondo, no, ho visto
1: indizio
0: perplesso.
1: Indizio 2.
2: No, perché qui Riccardo Bucero aveva scritto non c'entra una fava e tu hai detto non c'entra nulla. Sei proprio un democristiano.
0: Ah sì, sì, io la fava
2: incredibile.
0: No. Io la fava solo col pecorino, quando si fa il picnic del primo maggio. Sì, sì.
2: Maria, il titolo del loro album più famoso non fu ispirato da un pavimento pulito, capito? Ma da ragazze di un night che si cospergevano di acqua e sapone. Erano inafferrabili e bagnate.
0: E dai, slippery
2: come Laura,
0: when wet.
2: Invece Maria è una brava ragazza.
0: Slippery when wet.
2: Esatto. Come sei buono stamattina.
3: Maria, guarda, ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene.
2: Va bene, andiamo al tempo. Andiamo.
1: Indizio 4.
0: Allora, se googli It's My Life troverai pezzi omonimi di NMO e Talk Talk, ma noi ovviamente stiamo per ascoltare la versione
3: i Bon Jovi.
1: Oh yeah, hai vinto.
0: Pensa, tra romani ci si completa.
3: Vabbè.
2: Come hai detto? Cosa dicevi?
3: Avrei dovuto pensarci prima.
2: No, vabbè, ma ce l'avevi sulla punta della lingua.
0: Eravamo sincronizzati. Io ho detto, stiamo per ascoltare la versione di... E lei, Maria Laura ha detto, Bon Jovi, vedi?
2: Brava. Maria, è stato un piacere.
3: No, grazie a voi.
0: Senti,
3: per me sempre.
0: Di che ti occupi? Di che lavoro fai, Maria Laura?
2: Che impiccione che sei.
3: Sto in procura. Lavoro in procura.
0: E allora pure Maria Laura ce la teniamo buona, che un procuratore, una procuratrice un giorno o l'altro potrebbe sempre tornare utile, vero Maria Laura?
2: Sì.
0: No o no? Insomma,
2: sì.
0: Vabbè.
2: Va bene, buona giornata, buona estate.
3: Grazie sempre.
2: E
3: a
2: se
3: voi,
2: devi giocare, se cerchi qualcuno con cui giocare, con le racchette e la pallina, eccomi qui.
0: No, ma tu sei veramente, guarda.

0: Ma sono i Bon Jovi, Maria Capra.
1: Sì, ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Sì, francobollo, dai, dormiona.
3: Bene, con Maria Laura abbiamo la caprona del venerdì. Guarda, fantastico, fantastico, non dico altro. Come iniziare il weekend?
4: Magicamente, da quando abbiamo scoperto che lavora in procura, riceverà anche la pergamena, i racchettoni, gli sci.

0: amatissimi dal pubblico di Virgin Radio. Questi erano gli Editors con The Rush. Comunque, allora, se credete che noi siamo qui tentando di ingraziarci pezzi grossi, sbagliate. Ovvio che poi, se a mie spese io volessi inviare a Maria Laura, dopo che ho saputo che lavora in procura, delle rose, dello champagne, un po' di caviale, avrei pensato anche ad un gioiello. Ovviamente poi con la tua carta saldi, io compro, poi tu passi e saldi, ok?
1: Insomma, è sempre comodo avere qualcuno che lavora in procura. Cioè, del resto abbiamo l'amico elettricista,
0: abbiamo l'idraulico.
1: Qualche poliziotto, cosa ci manca? Ci manca?
0: È giusto. Ecco, una rassicurazione dai piani alti. Che, ecco, quindi sì, abbiamo chiuso il quadro.
1: L'agenda
0: è completa.
1: No, ecco, se magari lunedì chiama anche qualche agente delle entrate, anche.
0: Per avere degli sconti. Vabbè, ma tu sei veramente, guarda, stai esagerando. Adesso. Uno ti dà un dito e tu ti prendi tutto il braccio.
1: Adesso abbiamo Lenny Kravitz.

0: bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Così tanto per far imbestialire anche i fan di Lenny Kravitz. Stamattina abbiamo un folto nugolo di hater che ci sta facendo le macumbe, non è vero? Tra poco torniamo con i Royal Blood.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
22: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Bravi, bravi, bravi, Royal Blood su Virgin Radio, cade a fagiolo questa canzone Trouble's Coming, guai che si avvicinano, problemi che si avvicinano. Parliamo di vacanze? Allora, ne abbiamo parlato qualche giorno fa e vi abbiamo dato...
1: Per spacciati proprio.
0: No, sì, no. Vi abbiamo dato consigli utili per come e dove prenotare, perché le tariffe insomma si sono alzate adesso, e oggi parliamo di... diamo consigli utili sulla compagnia, sulle ecco. frequentazioni in vacanza, perché in vacanza le vacanze possono andare benissimo, ma può anche esserci quello che ve le rovina. È successo un bel po' di anni fa, la moglie di un amico, con lui eravamo un gruppone grosso, e la moglie di questo mio amico non sopportava nulla di quello che facevo, nulla di quello che dicevo, un po' come voi nei miei confronti anche quando lavoro qui alla radio. E poi sì, il rapporto è stato ricucito, però ci sono stati momenti di tensione.
1: Perché del resto durante le vacanze sì, si verificano una serie di situazioni che sì, anche nelle migliori, più affiatate sì, comitive sì, magari non sono mai accadute. Cioè ti trovi a convivere in spazi più piccoli, a condividere sì, delle stanze, a scegliere degli itinerari
0: esatto,
1: sui quali non si può essere d'accordo, no?
0: Le decisioni. Prendi tante, dove andare a mangiare, dove
1: guardate, si può litigare anche per una questione molto banale come sì, ad esempio, no? C'è il bagno in spiaggia? No, perché cosa succede? E no, perché se non c'è il bagno vicino alla postazione ombrellone io non mi muovo. Perché devo andare in bagno ogni ora, ogni due ore. E io ho viaggiato anche con persone che avevano delle esigenze diverse dalle mie. A volte si può andare d'accordo, a volte si decide di fare una vacanza insieme e di non farla mai più.
0: E certo, le amicizie si possono rompere. Parliamo di questo. Le amicizie a cui avete messo fine in vacanza.
1: Ah, che bell'argomento.
0: Ma come siamo positivi stamattina.
1: 342 4141 411.

0: please, please, let me get what I want, degli Smiths, quelli del 1984. Silvia, ti ringrazio molto per la solidarietà. Doc, tu non hai capito niente, in realtà era innamorata di te, era una forma di corteggiamento. Sì, sarà, ma a me le donne mi trattano solo male, quindi...
1: Ma come? Ma dai, ma non è vero, che per anni sei stato il toy boy favorito di Cinisello Basso. Allora, Matilde da Monza, fortunatamente non ho mai rotto amicizie in viaggio, ma avevo una coppia di amici che puntualmente ogni volta che faceva una vacanza insieme si mollavano, è andata avanti così per 3 volte, quindi poi alla terza hanno deciso poi di farla chiuderla definitivamente.
0: No, ma è un banco di prova la vacanza, sì, no, sì. Da, a chi non è successo? 342-4141-411, se è successo, ditecelo.
1: MGK, Fred Durst, Fix Your Face su Virgin Radio.

0: In una vita parallela, io sono uno che va in vacanza con MGK, io motherfucker, ecco, ordino cocktail da $50 a bordo piscina, mi spazzolo tutto il buffet, poi sapete dov'è l'amicizia, che va tutto sul suo conto, io motherfucker, capisci? Sì, così, ma queste guarda, sono belle vacanze.
1: Guarda che i problemi possono iniziare già all'inizio, subito, immediatamente appena sali in macchina, perché soprattutto se si tratta di un viaggio, di un lungo viaggio, perché la musica che si ascolta in macchina, in un lungo viaggio dove tutti i giorni eravamo ore in auto, negli Stati Uniti uno dei componenti del gruppo si era portato una chiavetta con solo musica blues rurale del Mississippi, certo, degli anni 20 e 30.
0: Vabbè, ma quello lo scarichi noi, subito alla piazzola di sosta, scusami.
1: Simpaticamente siamo riusciti a fargli cambiare idea e insomma fargli ascoltare anche ascoltare qualcos'altro. Ma sai però che, questo può essere un motivo di litigio.
0: Sai che però mi stai offrendo un gancio, stai offrendo un gancio per ricordare che quando si parte, magari si parte in famiglia, una grande famiglia, la grande famiglia del rock di Virgin Radio, c'è solo una sola cosa che ci rende uniti.
1: No, certo.
0: La musica, esatto, quella che ascoltiamo, esatto, unanimemente,
1: sì,
0: su Virgin Radio.
1: Vi sintonizzati su Virgin Radio e siete a posto.
0: Anche
1: anzi,
0: in vacanza.
1: E mentre andate in giro in auto, chiamate amici e parenti per dirlo a tutti.

0: poi il mio orribile ragazzo lo puoi scoprire in vacanza, erano gli Scancanensi e questo ve lo devo leggere, un mio amico si è sposato, è partito per la luna di miele ed è tornato separato, quindi non avevano fatto vacanze insieme prima.
1: Record proprio.
0: Incredibile. Fra poco su Virgin Radio i Doors.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
1: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS, love people, not labels.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La
20: tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Non voglio essere fritto!
23: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
23: Gli altri vadano a farsi friggere!
24: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
25: Virgin Classics
26: 1971. Virgin.

0: Love Medley, questi erano i Doors. 51 minuti dopo le 7, siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Fede da Brescia, lontano 2012. Il piano? Valencia, viaggio post maturità. Parto con due mie amiche, carica a molla per festeggiare la fine del liceo. Una volta arrivata in Spagna, tempo un giorno senza sapere cosa avessi fatto. La settimana è stata un lungo silenzio glaciale. Ovviamente amiche non più pervenute. Buona fortuna a tutte i viaggiatori e viaggiatrici post maturità, perché anche il viaggio della maturità potrebbe segnare la fine di lunghe amicizie.
1: È di questo che stiamo parlando in Rock and Talk stamattina, le amicizie a cui avete messo fine in vacanza. Vacanza a 19 anni in camping a Jesolo. Eravamo due coppie e un quinto che però aveva l'auto. Abbiamo litigato e se n'è andato lasciandoci a piedi in campeggio. Abbiamo dovuto chiamare i parenti per venirci a prendere. Questo è Riccardo da Venezia, però Venezia, Jesolo, era in due passi, potevate farla a piedi con la tenda sulle spalle.
0: Dai, certo, come no.
1: Avete anche disturbato i parenti.
0: Ma tagliamo la testa al toro, ma partire da soli, signori, significa concederti il lusso raro della libertà, sì. Ascoltare il proprio ritmo.
1: Sì. Io ho fatto vacanze da solo, viaggi da solo.
0: Trasformare ogni incontro in una scoperta autentica.
1: Però
0: ma davvero
1: litigavo con me stesso.
0: Ecco.

0: Blood on the Bone, questi erano gli Amazons in Broken Talk su Virgin Radio. Allora vi racconto per esempio una mia vacanza per farvi capire come gli orari a volte anche quelli siano importanti, bisogna essere d'accordo,
1: sai,
0: su quelli.
1: Ma sai che era quello l'argomento che anch'io volevo trattare. Vai,
0: estate, vai. 2018, allora faccio il mio viaggio dei 40 anni, vado ad Ibiza, non c'ero mai stato, e parto con mia sorella perché praticamente con lei l'unico tempo del, cioè l'unico momento dell'anno in cui stiamo davvero insieme sono le vacanze, no? Perché è proprio una tradizione, in genere la facciamo sempre una vacanza insieme. Gli orari erano tipo sveglia a mezzogiorno, spiaggia a tardo pomeriggio, si tornava tardissimo in camera tipo alle 10 di sera, mangiavamo per l'una alle 2 e poi si usciva e si tornava, insomma,
1: sì.
0: quando il sole era già alto. Quindi ci sono persone che invece per esempio in vacanza esigono mangiare alle 8, ma io posso andare in vacanza e sedermi a tavola alle 8 di sera? No,
1: è difficile di andare in vacanza con la propria sorella e il proprio fratello e litigare perché le abitudini, la quotidianità sono state già ben rodate,
0: organizzate, proprio concordate.

0: What's My Age Again? Blink 182 su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza con la Brodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il titolare della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza urla vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa è la breaking news di TG Com 24.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 verso Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Anche lungo la 11 in direzione di Firenze, rallentamenti tra Prato e l'allacciamento con l'autosole. Sulla 14 in direzione di Taranto, coda tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio della 14 a 13. Sulla A24, tratto urbano romano, rallentamenti per lavori tra Tivoli e il nodo A24 a 1, viaggiando verso la capitale. Infine, lungo la strada statale 4 via Salaria è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Collicelle in direzione dell'incrocio Porto d'Ascoli, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at destiny. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. And you just don't give up.
9: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Voi che capite benissimo l'inglese avete ascoltato la voce, dalla diretta voce di Mick Jagger, la domanda, e a questo punto è chiaro che dobbiate dare una risposta al 342-41-411. Mick Jagger chiedeva, per chi non sapesse l'inglese: ma voi in vacanza con Antonello Piroso ci andreste?
1: Ma per carità.
0: No, cosa hai detto? Senso, stai attento a quello che dici.
1: No, per carità, ovviamente dovremmo organizzarci, però in linea di massima immagino di avere altri gusti. Abbiamo altri gusti sicuramente.
0: Sì, parli di alimentazione.
1: Sì, avremo problemi per decidere cosa mangiare al buffet.
0: 342-4141-411. Oh. Dite la verità, nient'altro che la verità, solo la verità.
1: Allora, c'è chi scrive: carissimo Allegretto.
0: Allegretto.
1: Come direbbe il Cavaliere Nero, io con 3 bimbi piccoli ceno alle 7, altro che 8, e guai se sono affamati. Allora, ma anche là, ma la vacanza è un'occasione per iniziare i piccoli alla vita adulta, ma voi li mollate al baby club, perché l'hanno inventati a fare i baby club, e mentre questi bambini giocano col pongo, con le formine, con il cestello e la paletta, e voi tornate ad essere degli adolescenti per 15 giorni. Mollateli sti bambini che si divertono, no?
0: Poi se gli fate ascoltare gli Smash Mouth, meglio. Crescono ancora meglio.

0: Che bella cover, arriva dai 60s, i Monkees mi pare. Vabbè.
1: I'm a believer.
0: Smash Mouth.
1: La mia generazione, quindi la generazione X, se la ricorda perché è stata nella colonna sonora di Shrek,
0: esatto,
1: che è proprio un film, esatto, che ha segnato un po' tutti,
0: esatto,
1: noi.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Comunque c'è chi scrive per esempio di viaggi in solitaria, parlavamo anche di fare vacanze da soli, che è sempre una buona idea quando non si è sicuri sulla compagnia, no, alla quale aggregarsi. E allora Carla da Nola, Stati Uniti da sola a 26 anni, New York e Boston, bella esperienza per certi versi, per altri no. Ma New York da vivere in solitaria, dice lei, se non sei abituata al viaggio così da single, non è propriamente il top. Ma io non direi, perché
0: ma
1: comunque
0: no, ti fai un mucchio di amici, se devi essere socievole.
1: Una città come New York, che problema ci dovrebbe essere?
0: 10 milioni di amici.
1: 10 milioni di amici in un colpo solo. Sai che potrebbe essere un'idea? Quasi quasi un bel biglietto.
0: Ok, ciao, mi raccomando, di sola andata.

0: su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: E chiudiamo con lui questa seconda settimana di luglio in Rock and Talk. Quindi c'è il Cavaliere Nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
5: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
20: Buongiorno. Dunque, quando Ponzio Pilato, volendo lavarsene le mani, chiese al popolo se dovesse lasciare libero, no, Gesù oppure quel criminale tagliagole di Barabba, il popolo rispose Barabba. Lo ricordo perché è un insegnamento del Vangelo, sia per chi crede sia per chi non crede, diciamo, è un principio di ordine generale che affidarsi al giudizio della piazza non sempre porta buoni frutti. Lo dico perché ci tocca anche oggi parlare di giustizia e di sentenze. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Justin Hawkins e i suoi Darkness in Rock and Talk. Questa era Open Fire
1: su Virgin Radio. Antonello Pieroso.
2: Allora, premessa di ordine generale: voi sapete, avrete visto tanti servizi nei telegiornali, quando si chiude un processo il tribunale emette la sentenza leggendo il cosiddetto dispositivo, cioè dice qual è l'esito finale, la condanna, ok? Quindi c'è un processo, arriva la sentenza e dicono: Antonello Pieroso è condannato a anni X in base a, e dicono gli articoli del codice. A quel punto gli avvocati difensori del condannato Antonello Pieroso, davanti ai microfoni, dicono: che peccato, speravamo in un esito diverso, ovviamente presenteremo appello contro questa condanna del nostro assistito, però prima aspettiamo le motivazioni della sentenza. In qualsiasi processo la prima risposta, la prima reazione degli avvocati e delle parti soccombenti, diciamo così, quelle che hanno perso nel processo, dicono: vabbè, adesso intanto facciamo appello, però prima dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza. Allora, lo dico perché bene ha fatto, secondo me, posso sbagliarmi, ma bene ha fatto il capo dello Stato a tirare le orecchie al ministro della giustizia Carlo Nordio, il quale Carlo Nordio, senza neanche avvisare, diciamo, per un atto di cortesia istituzionale il capo dello Stato, cortesia istituzionale che deriverebbe dal fatto che è il capo dello Stato a norma di legge vigente. Scusate, la destra è famosa per legge e ordine, bisogna rispettare la... Allora, anch'io sono di destra perché dico che bisogna rispettare la legge, e dico sempre che se una legge non ci piace la si fa abolire, si indice un referendum abrogativo, si modifica in Parlamento, la si fa cancellare, ma secondo le norme, se no che legge e ordine è? Questo vale per la destra, per il centro e la sinistra. La magistratura e le leggi non possono essere brave quando fanno le cose che piacciono a noi e cattive, le leggi e la magistratura, quando fanno le cose che non ci piacciono. Ok? Allora, a norma di legge, la grazia è un istituto in capo alla prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Tant'è vero che una volta il ministro di Grazia e Giustizia vedeva, no, nel suo nome anche l'istituto della grazia, Ministero di Grazia e Giustizia. Poi a un certo punto si è deciso che la grazia fosse una prerogativa del capo dello Stato e quindi il ministro non è più ministro di Grazia e Giustizia, ma ministro di Giustizia. Ieri Nordio ha risposto alle pressioni che gli arrivavano dal governo, dalla maggioranza che sostiene il governo, da tutto il centrodestra, per dire: bisogna subito dare la grazia al gioielliere condannato ingiustamente per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Mattarella ha tirato le orecchie a Nordio e ha detto: guarda che questa, tutta questa faccenda è una roba mia, piaccia o non piaccia, in base alle leggi. Se tu vuoi fare un'istruttoria, intanto devi aspettare che la grazia venga chiesta dall'interessato o da chi per lui, non perché i politici decidono di cavalcare questo tema, chiaro? Dopodiché, se questa richiesta di grazia non c'è, ci può essere anche un atto, diciamo, sua sponte di iniziativa, ma sempre di iniziativa del capo dello Stato, non del ministro di giustizia né dei partiti di governo, di qualunque governo, sottolineo, di qualunque governo. La legge è quella, non vi piace, cambiatela. Dopodiché, perché la destra si sta scapicollando a invocare, senza neanche aver letto le motivazioni della sentenza, la grazia per il gioielliere? Perché secondo i partiti di destra e secondo alcuni opinionisti, giornalisti, alcune testate che si rivolgono a un lettorato e ad un elettorato di destra, gli italiani sono tutti dalla parte del gioielliere. Mi permetto sommessamente di avere qualche dubbio al riguardo. Io, che non ho nulla di personale nei confronti del gioielliere, di cui so la storia perché l'ha raccontata tante volte lui, non soltanto lui, era già stato vittima di rapine, quindi aveva accumulato un senso di frustrazione, di paura, di insicurezza, quello che volete voi, ma nell'atto specifico del processo, ragazzi, io continuo a dire, andate a vedere il video, qui siamo oltre la legittima difesa, non c'è niente di legittimo in base a quello che è successo quel giorno e al netto di tutte le valutazioni. Quindi dire è incredibile, leggo testualmente, da anni c'è una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle. Veramente la magistratura ha applicato la legge del 2019 voluta da Matteo Salvini e dalla Lega, nel caso specifico, hanno detto in base alla legge di Salvini della Lega del 2019 non ricorrono le circostanze per assolvere o per non condannare il gioielliere. Quindi non hanno stravolto nessuna legge, l'avete fatta, l'hanno fatta così. C'è una giurisprudenza, cioè c'è una magistratura che interpreta le leggi al punto di stravolgere. È stato consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato. Per questo ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e è anche difficile da accettare. Ora, queste parole le ha detto una persona che conosco, che stimo, a cui sono legato da un rapporto di vecchia data, è il ministro della difesa Guido Crosetto. Ecco, sono dispiaciuto che anche il ministro Crosetto, un liberale che nasce nella Democrazia Cristiana di Giovanni Goria, poi passa in Forza Italia con Berlusconi, poi ha fondato con Ignazio La Russa e Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, ecco che un liberale come Guido Crosetto arrivi a scrivere è incomprensibile, è ingiusto, è difficile da accettare. Lo capisco dal punto di vista emotivo, ma intanto sei un ministro della difesa, è un ministro della difesa che interviene a difesa di un condannato in base a una legge voluta da un partito dell'attuale maggioranza. Ecco, mi sembra un paradosso che fotografa come la politica italiana certe volte sembri quei famoso l'opera di Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore. Ecco, anche la politica italiana talvolta dà l'impressione di essere in cerca di autori. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: Che band, i Clash, che album, London Calling, è da lì che abbiamo estrapolato Train in Vain, ascoltata adesso su Virgin Radio.
1: E noi siamo in Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Sono settimane che mi sto sgolando con gli amici del centro-sinistra, basta polemico, ora tutti uniti andiamo a vincere, perché se non vinciamo Vannacci va a Palazzo Chigi come capo del governo e Giorgia Meloni va al Quirinale come presidente, presidentessa della Repubblica. Parla così, no? Agitando il fantasma di Vannacci a Palazzo Chigi e della Meloni al Quirinale. Matteo Renzi, che non parla mai a caso, che dice, sto dicendo, dobbiamo unirci tutti insieme. Poi gli avversari di Renzi dicono che in realtà lui si sta agitando tanto a invocare l'unità, unità che quando lui era il capo o del governo del PD non sempre coltivava. Adesso coltiva l'unità per battere le destre, il fascismo, eccetera. Qualcuno dei suoi avversari dice in realtà il suo problema di Renzi è che deve trovare un posto per essere candidato, perché non si può candidare solo con Italia Viva, no? Con Italia Viva nei sondaggi che sta piuttosto boccheggiante al 2%. Però questo fantasma di Vannacci è lo stesso che si agita a destra, state attenti, perché anche sulla vicenda del gioielliere, della Grazia, no, per cui tutti subito, la Grazia, è la paura di essere scavalcati, i partiti di destra, da uno più a destra di loro, cioè da Vannacci, il quale è partito al 2% nei sondaggi, poi al 4%, poi al 6%, poi adesso all'8%, forse al 10%, poi al 15%, e saremo tutti vannacciani. Ma io, su, come dire, penso sempre, adesso hanno approvato finalmente la legge, l'hanno approvata alla Camera, la legge elettorale che garantirà la stabilità dei futuri governi. Una legge fatta da un governo che è in carica da 4 anni e che è in corsa per essere uno dei più longevi della Repubblica. Ma se state al governo di 4 anni la stabilità c'è già. No, non basta, bisogna cambiare le regole. Bellissime le regole. In un paese in cui un elettore su due ha già detto che non andrà a votare, significa che i voti che saranno validi saranno la metà di quelli previsti, la metà. Chi prenderà il 42% come coalizione di quella metà, dei voti validi che sarebbero sulla carta, no? Quanti? 48 milioni di elettori, ecco, 24 non vanno a votare. Di quei 24 il premio scatterà la coalizione non quando arriveranno al 50%, ma al 42, cioè hanno tarato la percentuale in cui scatta il premio in base alle previsioni di quelli che potrebbero essere i risultati elettorali, il tutto per garantire la propria sopravvivenza, non il bene dei cittadini, la res pubblica, la democrazia ateniese, la sovranità appartiene al popolo, no, la sovranità appartiene ai partiti che poi la gestiscono come ritengono meglio, tutti i partiti, destra, centro-sinistra, non mi... Poi certo, in una politica italiana dove abbondano i trasformisti, ma dico, a destra, no? Laura Ravetto nasce in Forza Italia, passa nella Lega, adesso approda a Futuro Nazionale di Vannacci. Beh, dice, almeno non è passata dalla destra alla sinistra o dalla sinistra a destra, si è mossa nello stesso alveo, diciamo, nel centrodestra. Sì, però fa un po' sorridere la onorevole Ravetto che a febbraio di quest'anno, essendo ancora leghista, difendeva il ministro Salvini sui trasporti così, sentite.
3: E attenzione, mischia volutamente il tema dei ritardi, che poi ritardi, il ministro dei trasporti ha spiegato benissimo che il 91% dei treni regionali sono in orario, il 76% delle frecce dei treni ad alta velocità sono in orario, poi ci sono i cantieri, se si vuole fare come negli altri paesi dove si fanno i cantieri e si blocca la circolazione, qua no, qua si garantisce il 100% della circolazione e ci possono essere dei ritardi.
2: Chiaro, difendeva il ministro dei trasporti Salvini dicendo non hanno chiuso delle linee, ci stanno i cantieri, semmai ci possono essere rallentamenti, ma tutto va bene, madama la marchesa, e Salvini è un grande leader politico della Lega, è un grande ministro delle infrastrutture. A febbraio, dopodiché la Ravetto esce dalla Lega, diventa vannacciana e si

politica italiana, a destra, al centro, a sinistra. La coerenza non è un valore. I politici pensano una cosa, ne dicono un'altra, ne fanno una terza e poi con la quarta smentiscono tutte le altre tre. Vi piace o presepe? Votatevelo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Getaway, questi erano i Pearl Jam su Virgin Radio.
1: Antonello!
2: È arrivata la prima sentenza, la sentenza di primo grado, a 8 anni dai fatti, a proposito dei tempi della giustizia. Sul ponte Morandi morirono 43 persone, il ponte crollò alla vigilia del Ferragosto del 2018, rovinando il Ferragosto a Rocco Casalino. Ve lo ricordate Rocco Casalino che fu intercettato al telefono in cui, rispondendo ai giornalisti 2 o 3 giorni dopo la tragedia, 43 morti, disse: mi state dando il tormento, mi state inseguendo sul telefono, ho saltato il Ferragosto. Portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel primo governo Conte, quello rosso, quello scusate, giallo-verde, quando Conte era tra virgolette di destra, poi diventò tra virgolette di sinistra, come se nulla fosse, a proposito della politica italiana e dei trasformismi. Ma anche per quanto riguarda la sentenza sul ponte Morandi, sentenza che ha comminato 12 anni di reclusione all'ex amministratore delegato della società Autostrade Giovanni Castellucci, 12 anni, bisognerà attendere le motivazioni della sentenza. Però una cosa mi sento di dirla, siccome ho letto ieri che, essendo Giovanni Castellucci un amministratore delegato, cioè a capo, no? La posizione apicale vertice di un'azienda, è un po' come Mauro Moretti, l'amministratore delegato di Ferrovie, di Trenitalia, finito in carcere per la strage di Viareggio. La linea difensiva di Moretti è sempre stata, anche nel giorno in cui ha detto vado in carcere, ma vado in carcere da innocente perché mi sento innocente, sono stato condannato, in sostanza, adesso qui la sto riassumendo in maniera molto grossolana, mi scuserete ma il tempo è tiranno, Moretti ha detto sono stato condannato sul principio del non potevo non sapere, ma sotto di me c'erano altri 20-30 livelli di controlli su cui evidentemente invece bisognava puntare i fari, ma per la legge risponde il capo azienda, va bene, discutibile, non discutibile. Moretti dice quindi sono stato condannato sulla base del principio non potevo non sapere. Castellucci in questo caso, mi permetto di segnalare, in attesa

attesa delle motivazioni della sentenza, poi Castellucci farà appello, che gli allarmi sulla stabilità del ponte Morandi sono stati dati ripetutamente prima del crollo. Ci sono gli atti, ci sono le testimonianze, cioè gli allarmi erano stati lanciati sull'esigenza di controlli periodici sulla stabilità della struttura. Sono stati fatti? No. Allora, poi, per carità, all'interno di un'azienda si deve andare a cercare responsabili, ma se la legge prevede che risponde l'amministratore delegato, in ultima istanza, applicando la legge, Castellucci è stato condannato a 12 anni. Peraltro Castellucci, sulla base di un'altra tragedia, la tragedia di Salerno, quando un autobus finì in una scarpata e anche lì ci furono i morti, quindi è la seconda condanna, anche Castellucci ha diritto, come tutti, a un processo di appello. Vedremo come si difenderà in quella sede, ma intanto non si può dire che anche qui sia stata stravolta la legge. La legge è quella lì, poi non ci piace quella legge, troviamo che la sua applicazione sia un atto ingiusto, cambiamo la legge, santa pace, lo ripeterò fino allo sfinimento. Se una legge non ci piace, anziché dire che fa, lo dicono i politici che le leggi le fanno, le votano loro, le scrivono loro, poi le mollano sulla scrivania del magistrato di turno, il quale legge la, dice guardate, in base alla legge devo fare così. Oh, il magistrato si è preso. No, il magistrato ha applicato la legge. Poi non ci può non piacere. Ma allora cambiate, scrivetele meglio invece di scriverle sotto la base della pressione dell'opinione pubblica, perché ci sono le elezioni alle viste, oppure le scrivete così come vengono, perché certe volte date l'impressione, tutti i politici, di scriverle non con le mani, non con la testa, ma con un'altra parte del corpo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Revolution, Nothing But Thieves su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo il nostro cavaliere nero Antonello Piroso e buon weekend.
2: Sì, buon weekend a tutti. Mi sono allungato come al solito certe volte la logorrea della passione civile, si fa per dire, della passione sportiva. C'è la Formula 1 domenica, ma c'è soprattutto la finale dei mondiali. Non vi dirò per chi tifo, ma credo si sia intuito. E comunque, chi se ne frega di cosa tifa il cavaliere nero. Passate un bel weekend comunque, vi voglio bene, siete la resistenza. Ci sentiamo lunedì, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello. On Virgin Radio, rock and talk.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
8: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
20: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
21: Virgin Classics 1980.

0: Sapete cosa vi dico? Che secondo me i Queen avrebbero dovuto farne altre di canzoni in stile rock and roll, doo-wop con i coretti, come questa bella Crazy Little Thing Called Love, che risale a lontanissimo 1980. E voi direte, ormai è troppo tardi, è un secolo che non si fanno sentire. Beh, adesso non esagerate, è un secolo. È dal 24 che, a causa di un ictus nel settembre del 2024, Brian May ha dovuto curare se stesso e farsi curare, perché non sta tanto bene, ma qualcosa sta, glielo diciamo, Francesco, diciamoglielo.
1: Glielo diciamo, sì, vogliamo farvi questa rivelazione. Sì, pronti? Perché,
0: sì, il batterista dei Queen, Roger Taylor, a un'intervista alla BBC ha detto che potrebbero, i tempi sono maturi perché si possa tornare, forse esibirsi, anche se lui non è più giovanissimo, 78 anni, ha una gran voglia di tornare sul palco. Esatto. Chissà se succederà.
1: Allora, dice Roger Taylor, allora, sappiate che il tour è una macchina piuttosto importante da mettere in moto, ma è una decisione che dipende più da Brian May che da Roger Taylor. Quindi, se fosse per Roger Taylor, probabilmente i Queen sarebbero in tour anche domani, mi pare di capire. Brian è quello che sta valutando, perché deve mettere sul piatto diverse questioni, immagino anche quella della sua salute, che è fondamentale.
0: Ma bisognerebbe sentire anche Adam Lambert.
1: Ah, no? Adam Lambert, che collabora con loro da tanti anni, stanno lavorando con questa voce straordinaria da diverso tempo. Non c'è comunque nulla in programma al momento, questo lo dice Adam Lambert, che è stato interrogato anche lui sul tema del tour il 10 luglio, tra l'altro è uscito con il suo sesto album solista.
0: Ma non vede l'ora.
1: Sì, è felice perché tra l'altro lui tornerebbe in tour con Brian e Roger, che hanno collaborato anche al disco, quindi oramai è proprio una questione
0: disco,
1: di famiglia.
0: Sì. Ragazzi, aspettiamoci che un ritorno dei Queen live.
1: Ragazzi,
0: live,
1: ditelo prima noi, almeno saremo i primi ad avvisare tutto il resto della comitiva.
0: Esatto,
1: okay?
0: Appena sappiamo qualcosa, glielo facciamo sapere.
1: Certamente.
0: Qui sul Virgin Radio. Chiudiamo
1: i Muse Night Shift.

0: Muse, Night Shift.
1: Questo è un invito, la superstar del turno di notte proporrebbero un'edizione notturna anche di Rock and Talk. Ci riflettiamo, ci consultiamo su, i nostri legali su. E poi
0: tu che fai questo weekend?
1: E questo weekend indovina Roma, il famoso treno per Roma, è un famoso film.
0: È sempre puntuale quello,
1: sempre puntuale, ti giuro, mai un ritardo per quanto mi riguarda, sarò stato fortunato.
0: E vedete di esserlo anche voi, io sarò in piazza Manzoni a Lugano alle 21 di domani sera.
1: A Lugano?
0: Non vi dico fare che perché una mia amica non deve saperlo.
1: Vai in mezzo ai ricchi,
0: però
1: va
0: a
1: Lugano.
0: Se passate di lì alle 21 a Lugano io sono lì. Oh, e tu che fai, Patrick?
1: Ma fatta affari tua, scusami.
0: Vabbè, siamo amici.
1: Ci sentiamo, 6:30 puntuali lunedì. Ciao.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di togliere loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran. Missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio, la grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19, tregua con calo termico da lunedì, la tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 30, code per un incidente tra Mercato San Severino e l'allacciamento a raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Traffico congestionato in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 verso Ancona. Sulla A4 traffico intenso tra Cormano e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla stessa autostrada ma sul tratto Venezia-Trieste, code per un mezzo pesante in avaria tra Roncade e Cessalto. Per traffico, rallentamenti lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e l'innesto con la 12 in direzione della capoluogo ligure. Infine, sulla strada statale 1 via Aurelia, segnalati rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio La Foce. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
15: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno. È venerdì 17 luglio 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. 9:04 minuti. Ci sono io che sono Alteria. C'è Super Toki in regia. Due ore in diretta insieme, mano nella mano, abbracciati forte, forte. A fare cosa? A chiacchierare. Ci teniamo compagnia senza troppe pretese. Giusto, Toki? Anzi, scusami, giusto, Toki Toki. Oggi parliamo di rock and roll come sempre, aggiornamenti, parliamo di artisti che forse hanno un po' di nostalgia, vorrebbero mettere su una band e non girare da soli, parleremo di nuovi album e concerti, abbiamo l'appuntamento free ticket per chiudere in bellezza la settimana, quindi due biglietti per un grande live firmato Virgin Radio e soprattutto abbiamo gli ascoltatori di Morning Glory che questa mattina con dovizia ci mandano il loro sberebem 342 41 41 41 41. Se non ci mandate lo sberebem, io e Toki veniamo lì dove siete adesso, vi veniamo a prendere, va bene? Vi stiamo aspettando. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così. Yeah!

0: Bene, Sweet Preachers insieme a Nina Persson per iniziare. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 17, ma che ce frega a noi del venerdì e del 17, noi non siamo superstiziosi. Arrivano i vostri saluti, tanti, voi vi siete svegliati belli attivi questa mattina, sentiamo qualche messaggino così.
1: Sbere bem ragazzi, vi voglio bene, buona giornata.
2: Amore. Sbere bem Alteria, un saluto a Marco mio marito e Marco il babbo della mia amica Giulia. Misia da Sartiano.
3: Buongiorno Virgin Radio, uno sbereben da Villa Sor.
0: Sbereben a tutti voi. Parliamo di aerei, pronti via, perché magari state organizzando un viaggetto. Come farvi venire l'ansia prima di partire? No, a parte gli scherzi, leggevo di questa compagnia giapponese che ti dà la possibilità di scoprire se c'è un bambino piccolo seduto da qualche parte nell'aereo, così che tu puoi decidere se stare vicino al bimbo che piange durante il volo con più probabilità di dire no, io mi allontano dalla seduta del bimbo. Mi ricordo che avevamo raccontato qualcosa di simile, tra virgolette, cioè di selezione del posto, ti dicevano dove c'erano persone single, si poteva creare l'appuntamento sull'aereo e altre cose bizzarre. Vi racconto un fattaccio mio che non c'entra nulla, ma lo sai che ieri, è la prima volta che mi succede nella vita, mia madre ha preso un aereo per tornare indietro da Catania a Milano, partiti, decollati, un quarto d'ora di difficoltà tecnica, riatterrati su Catania con il panico generale. Non mi era mai capitato di vivere così vicino un fatto del genere. Tutto bene comunque, tutto bene. Chi è in vacanza, chi è in partenza nelle prossime ore, potete raccontarcelo. Noi vi carichiamo con il suono di Virgin Radio. Oh, you loving, amici, amiche, arrivano anche loro, sono i ZZ Top.

Come inside Paul McCartney. Ieri sera c'è stato il best rock da riascoltare The Boys of Dungeon Lane, nuovo album davvero molto bello di Sir Paul McCartney. Keith Richards degli Stones, durante una recente intervista, ha detto: secondo me a Paul McCartney un pochino manca avere una band attorno. Ho percepito questa cosa, racconta Keith Richards, quando è venuto da noi dai Rolling Stones in studio a registrare parti di basso. Sapete che hanno collaborato, e proprio lui così ha snasato che a Paul piace tanto stare in mezzo ai musicisti. Magari non sarà più avere i Beatles, però c'è da dire che è sempre circondato da tanti turnisti e musicisti super bravi. Rolling Stones e Beatles, vedi che chiacchierano reciprocamente l'uno dell'altro, amici da sempre. C'è anche un dato, guarda, 10 settembre 63, quando John Lennon e Paul McCartney regalarono un brano dal titolo I Wanna Be Your Man proprio ai Rolling Stones, che cercavano un singolone per esplodere con il successo, e quel brano fu decisivo. Quindi Beatles e Rolling Stones, questa lotta non c'è mai stata, in realtà si sono sempre voluti molto bene. Oh yeah! Arrivano gli AC/DC, buongiorno amici, buon venerdì, questa è Away to Hell.

0: Away to Hell, AC/DC, l'autostrada per l'inferno, l'autostrada per le vacanze o per rientrare dalle vacanze. Come state lì fuori?
1: Ed eccoci qui, finalmente si parte, andiamo in Croazia. Una settimana in Croazia, bene bene.
2: Da Valentina,
3: Lazzar
2: e Alice,
0: Sberebem! Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

All I Ever Am, i Cure con un brano del 2024, Robert Smith con la sua voce. Leggevo un'intervista, anzi ascoltavo una sua intervista di qualche settimana fa, dove appunto l'intervistatore chiedeva a Robert Smith: ma com'è che la tua voce non invecchia mai? Ed è proprio vero, li abbiamo anche visti dal vivo di recente, e la voce di Smith è pulita, precisa, cristallina come sempre, e lui dice che ha cura, ovviamente un'attenzione particolare verso le sue corde vocali. Ma parliamo di tutt'altro, parliamo di piccioni. Guarda che tocchi, questo è un gufo secondo me, non... è un piccione? Chiedo conferma agli ascoltatori di Morning Glory. Ma sai che mi dà una bella sensazione, mi fai sentire ancora un po' questo gufo travestito da piccione? Va bene, allora si sono inventati un'applicazione dal titolo Roast. La domanda è perché, ma che cacchio ci abbiamo nel cervello? Sentite, questa applicazione è un'applicazione di messaggistica, cioè mandare messaggi. Vuoi mandare un messaggio a Toki? Invece di usare il classico WhatsApp o altre formule, usi questa applicazione che consegna il tuo testo nello stesso tempo che impiegherebbe un piccione volando, percorrendo la distanza tra me e te. Ma no, in realtà non solo il piccione, poi giuro chiudo questa parentesi incredibile. Tu entri nell'app, puoi selezionare il tipo di uccello che preferisci e quindi anche la velocità di volo del volatile, selezioni l'uccello e dici ok, tu, hanno anche dei nomi e sono carini, adesso non so il nome del piccione, se volete vado a cercare meglio. Batman l'hanno chiamato il piccione. E il piccione porta il messaggio. Quanto può impiegarci? Che ne so, piccione Milano-Palermo. Quanto ci impiega secondo te? Non lo so, questa è la domanda. Più che altro l'utilità di questa cosa. Se tu hai voglia di attendere con ansia l'arrivo di un messaggio, questa è la soluzione.

0: dei Black Keys, Weather Smoke This Fire. Noi restiamo insieme. Virgin Radio si torna con i Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi...

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Classics
10: 1969.

Live in Love Made, She's Just a Woman, Ile Zeppelin, appuntamento Virgin Classic. Guarda, neanche a farlo apposta, vi ho raccontato di questa applicazione che ha lasciato un po' tutti perplessi, me, voi, Toki, applicazione di slow social, cioè inviare messaggi virtuali attraverso un'app che utilizza il tempo necessario che sarebbe utilizzato da un uccello viaggiatore. Ora spero mi sono spiegata in modo particolare, cioè tu selezioni degli uccelli finti, dei piccioni, dei pinguini, la colomba, quello che ti pare, dice manda, invia questo messaggio, il messaggio arriva nel tempo reale che quel piccione impiegherebbe per arrivare al destinatario. Restando in tema uccelli, piccioni, colombe, beh, immagine iconica del rock and roll. 2 giugno 1973 a San Francisco ci sono i Led Zeppelin. A un certo punto Robert Plant, nella tempesta di un concerto rock, attimo di calma, di pace, di serenità, una colomba bianca decide di posarsi proprio sulla mano di Robert Plant, che se ci pensate è assurda come cosa, con il casino, il rumore, il volume. Questa colomba si posa sulla mano di Plant, viene immortalata quell'immagine, diventa uno scatto iconico del rock, immagine davvero fortissima. Si continua con la musica, siete su Virgin Radio, Window, Dave Grohl, questi sono i suoi Foo Fighters.

Salvation e i Cranberries. Pensavo a Robert Plant, dicevamo prima, con la colomba in mano, immagine veramente potentissima del rock. Quale altra immagine, fotografia, però non di copertine di album, è lì che sta la difficoltà, magari di un live o di un contesto backstage. Quale foto iconica del rock vi viene in mente? Mi viene in mente Johnny Cash che fa il dito medio in primo piano in camera. Vediamo se spuntano fuori altri ricordi. Mentre ci pensate, scusate, notiziona delle ultime 24 ore: Bob Dylan torna in Italia per 3 concerti nel mese di novembre, 2 novembre Milano, 5 novembre Roma, 7 novembre Bologna. Sono date firmate Virgin Radio, sul nostro sito trovate tutte le info. Adesso The Bandit, loro sono e Kings of Leon.

0: The Kings of Leon, noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
8: It's in the stars, it's at the starlight.
7: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Il nostro rock ambassador Mick Jagger, siete su Virgin Radio Morning Glory, buongiorno, buongiorno, fino alle 11 con me che sono Alteri e Super Toki in regia. Abbiamo detto, no? Annunciati i tre concerti di Bob Dylan che torna in Italia, ne parleremo insieme. Tra l'altro già detto, è phone free, niente cellulari ai concerti di Bob Dylan, poi vi racconto meglio. Arriverà anche il free ticket tra pochissimi minuti e non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Steven Tyler con i suoi Aerosmith, Jaded, partiti con la seconda ora di Morning Glory. Allora, mettiamo un pochino i puntini sulle i. Vi ho ricordato ieri sui social di Virgin Radio sono spuntate le date di Bob Dylan, mese di novembre, tra l'altro dopo tanti live nei teatri o comunque anche spazi all'aperto, torna in una dimensione molto grande, quella insomma dei vari forum in giro per l'Italia. Sarà molto emozionante, sarà phone free. Lui è da tempo che dice questa cosa, via i cellulari, effettivamente state pronti al fatto che verrà preso il vostro telefonino, messo in una bustina di plastica o di quello che è e riconsegnato a fine concerto, comunque lo tieni con te ma non puoi utilizzarlo. Ci sta, è un'esperienza che io sono contenta di poter fare. Sempre parlando di concerti, sono tornati dal vivo in America per adesso i Motley Crue, e adesso non vogliamo aprire nessun tipo di polemica, però è sotto gli occhi di tutti questi video che stanno girando, che in qualche modo così un po' parlicchiano bene ma non benissimo di Vince Neil, il leader, la voce dei Motley Crue, che parrebbe farsi aiutare un pochino con una voce, una traccia di voce registrata sotto che dà un po' di supporto. Allora ragazzi, va bene, sicuramente gli anni passano, la band suona super potente, il cantante magari vocalmente fa più fatica, però è bello da rivedere on stage dei mostri sacri del glam rock in questo caso. Noi ce li ascoltiamo, i Motley Crue, 1989, Same Old Situation.

Great Pretender e Kasabian. 24 luglio, manca poco, saranno al Noisy Naples Fest, ovviamente a Napoli. Che bello poter vedere un festival nella città di Napoli. Tocchi, salutiamo gli ascoltatori di Morning Glory questa mattina che ci seguono da Napoli d'intorno. Se ci siete, impegnatevi con uno sberebem in napoletano. 342 41 41 41 41. Siamo anche, lo diciamo, dai, su Verge Radio TV, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, il sito e l'applicazione di Virgin Radio, così anche in estate ci portate ovunque, ovunque. Dopo i Doors lanciamo l'appuntamento Free Ticket, quindi attenzione perché tra poco è il vostro momento. Adesso Peace, Frog, Jim Morrison, appunto, con i suoi Doors.

0: I Doors con Peace Prog. Lanciamo l'appuntamento Free Ticket, due biglietti per i Geese, questo gruppo rock americano di Brooklyn. Loro fanno questo indie rock molto molto interessante. Arrivano in Italia quando? Il 19 di agosto a Milano, al Circolo Magnolia di Milano. Geese, 19 agosto, vi dico il numero, dovete fare in fretta: 832 43 30. Lo ripeto: 832 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
15: Virgin Radio, Style Rock.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
21: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
23: Cosa?
22: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
23: Ma arriva per le vacanze?
22: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
24: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Voce di Damon Albarn, sono le 10:27 minuti di questo venerdì 17 luglio. Qualcuno potrebbe dire giornata sfortunata, no, invece giornata fortunata, specialmente per chi si porta a casa due biglietti, un concerto firmato Virgin Radio al nostro free ticket, i Geese, che suoneranno a Milano al Circolo Magnolia il 19 agosto, il più veloce questa mattina. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a te, Alteria.
0: Ciao Marco.
1: Fortunatissima, giornata fortunatissima.
0: Hai visto? Anche perché ti becchi un concerto molto particolare, questo indie rock. Pensa che il Guardian, che è insomma una rivista autorevole e importante, ha definito i Geese la salvezza del rock and roll, quindi andrei a vedere qualcosa di super.
1: Eccezionale, come tutti i concerti.
0: Marco, tu da dove c'è?
1: Grazie. Siamo da Rock.
0: Provincia di Milano.
1: No, provincia di Milano, assolutamente.
0: Molto bene, dai, allora non devi neanche viaggiare troppo per questo concerto. No. Dove vai in vacanza quest'anno? Hai organizzato qualcosa?
1: Non ho ancora organizzato nulla, no, però sarà sul tardi, 15 agosto, in settembre probabilmente.
0: Dopo il concerto dei Geese, giusto, certo, bello carico. Certo. Vai a rilassarti un po', ti mando un abbraccio.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao Marco, ciao. Adesso Carney Love, loro sono le All Celebrity Skin.

0: In una canzone i sentimenti sono più forti delle idee o parole. Si può avere mille idee, ma finché non catturano l'emozione, rimangono una sterile dissertazione.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

Night, vi racconto di una polemichetta del giorno che in realtà è iniziata un bel po' di tempo fa, tempo fa, nei primi anni 2000. Noel Gallagher, e quindi entriamo in casa Gallagher, disse, parlando dei System of a Down: sono la band più schifosa di tutti i tempi, e non è poco, tra tutti quelli che ci sono stati prima e tutti quelli che ci saranno dopo, loro sono i peggiori. Salto in avanti, 2026, i System of a Down arrivano a suonare nella città di Londra. Arriva il momento in cui suonano Needles, che è un brano che durante il ritornello canta, non ci censuriamo questa mattina Tocchi, il ritornello canta "toglietevi il parassita dal culo", dice proprio così la canzone, cito testualmente. E Malakian, chitarrista dei System of a Down, beh, chitarrista ma anche spesso e volentieri voce dei pezzi dei System, ha incitato il pubblico a cantare "toglietevi gli Oasis dai ciapette", e tutto il pubblico effettivamente si è così sfogato cantando questo ritornello alternativo. Non solo, sai cosa ha aggiunto Malakian, e forse è ancora peggio, ha detto: se l'Inghilterra è uscita dai mondiali è colpa degli Oasis. Sbere bam, proprio la sparata così, dritta, va bene, fate pace, c'è tempo, il rock and roll ci può stupire in questo senso. Skunk and Nancy, siamo quasi addirittura d'arrivo, questa è I Believe in You.

0: I Believe in You, Skunk and Nancy. Noi torniamo con un Virgin Classic di Eric Clapton.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: E sì?
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La gioco-

0: Del prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone eretato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virgin Classics
8: 1977.

Era il 1977 Virgin Classic Cocaine, Eric Clapton. Noi passiamo da un classico ad una novità musicale che stiamo imparando a conoscere. Lui è il grandioso Johnny Marr degli Smiths. Il singolo si intitola Spin e parla di quella sensazione di smarrimento che si prova quando cerchiamo di darci delle risposte ma non facciamo in tempo, perché il mondo gira così velocemente che in qualche modo ci lascia indietro. Allora lo ascoltiamo insieme su Virgin Radio all'interno di Morning Glory. Il nuovo singolo di Johnny Marr si intitola Spin.

0: Brano di Johnny Marr, adesso Long Playing Stories, arriva la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di una canzone che racconta una storia personale che diventa universale. Il tema è l'amicizia, che continua anche quando la vita ti allontana e il ricordo ti aiuta a superare la fine. È la canzone che dà il titolo e il tema al suo 20° album, che esce nel 2020 e si intitola Letter to You. In questo album il soggetto principale è la musica stessa, parla di suonare in una band nel corso del tempo, ha detto Bruce, parlando di Letter to You. Infatti ho suonato tutto dal vivo dalla mia band. La band ovviamente è la E Street Band, che lo segue dal 1973, Bruce Lee chiama raccolta dall'11 al 15 novembre 2019 nello studio che ha costruito nel suo ranch in New Jersey e registra 12 canzoni in una session travolgente. Abbiamo suonato per 3 giorni senza fermarci, il quarto abbiamo riascoltato tutto, come ha raccontato Little Steven. Al centro del racconto di Letter to You c'è un amico, George Hayes, cantante della prima band in cui ha suonato a 16 anni, The Castles. George è stata la prima rockstar che io abbia mai visto, ha detto Bruce. Usciva con mia sorella Virginia e un giorno ha bussato alla porta di casa nostra e mi ha detto: suoni la chitarra? Io non mi definivo un chitarrista, ma ho preso la mia chitarra e sono entrato nella mia prima vera band. I The Castles suonano nei locali del New Jersey e anche al Caffè Wa di New York per 3 anni, dal 65 al 68. Un periodo incredibile nella storia della musica americana per essere giovane e far parte di una band, come ha scritto Bruce nella sua magnifica biografia che consiglio a tutti voi di leggere, Born to Run. Bruce non ha mai dimenticato i The Castles, di cui è rimasto l'unico membro in vita, come canta in un altro brano molto toccante dell'album, Last Man Standing. Il batterista Bart Hines è partito per il Vietnam nel 67, non è mai tornato, gli altri sono morti. George Hayes è scomparso nel 2018, ma poco prima della sua fine Bruce ha preso un aereo ed è andato a casa sua in North Carolina per stargli accanto. Eravamo amici che avevamo preso strade diverse, non saprei dirlo meglio di così, ha detto Bruce, che torna a casa, prende una chitarra e scrive questa canzone per George, Letter to You.

0: Letter to You, Bruce Springsteen, che evidentemente non usa l'applicazione di cui parlavamo all'inizio puntata, quella che per mandare messaggi si usano piccioni viaggiatori. No, Bruce Springsteen ci parla di una bella lettera spedita via posta, probabilmente. Grazie a Paola Mogeri per l'appuntamento a Long Playing Stories. Noi abbiamo finito, non solo abbiamo finito, chiudiamo proprio la settimana di Morning Glory. Grazie al mio super talkie, grazie a Michele Primi, grazie a voi, ci sentiamo lunedì mattina. Passato un ottimo weekend. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Like I say. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Julia.
4: Personal Julia.
1: Julia.
4: Con Giulia Salvi.
11: Eh sì, amici miei, ultima puntata della settimana di Personal Julia. Buon venerdì, come state? Giulia Salvi insieme a voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV fino alle ore 14. Poi c'è il ringaccio con Revolver. Non potrei mai andare in onda da sola. C'è Thomas oggi in regia e Riccardo Buccero come sempre per la parte autorale. Puntata ricca perché avrete l'opportunità di andare in una città bellissima. A me Bari è sempre piaciuta tantissimo. In più, se ci suonano gli Scancanensi, mi piace ancora di più. Partiamo con un concerto che purtroppo però è già sold out, quello del 17 di ottobre a Bologna. Loro sono gli Strokes, Last Night.

Last Night, loro sono gli Strokes 2001 ed è incredibile pensare che ci siano già così tanti concerti firmati Virgin Radio per il prossimo autunno e per la prossima stagione dei live, perché se si parla dei Blink-182 è già sold out il concerto di giugno 2027. Riguardo agli Strokes chiedo a voi amici miei se siete riusciti nella folle impresa di accaparrarvi biglietti 342-4141-411. I Rolling Stones a Personal Julia, quanto abbiamo parlato di questo Foreign Tongues, il loro nuovo album di studio, 25esimo album della carriera di queste leggende. Ne volete una versione esclusiva in vinile? E allora dovete tentare la sorte sul nostro sito virginradio.it. Questa è In The Stars.

Wow, Absolute Beginners, David Bowie, 1986, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di una grande promessa del cinema, sia come attore che come regista. Una persona che di fatto, ahimè, nonostante sia diventato una specie di personaggio culto per tutti noi millennials, non ha mai fatto il botto, anche per problemi dovuti appunto alla sua salute mentale. Ho promesso che vi avrei rivelato tutto, mi è stato imposto, non volevo parlarne, ma ho visto qualcosa e non potevo rimanere zitto. Quello pubblicato dall'attore e regista James Franco, 48 anni, lo scorso 13 luglio, è solo l'ultimo di una serie di video molto allarmanti e criptici postati sui suoi social. Nel primo in assoluto in macchina, dice: mi stanno inseguendo, ho solo bisogno che qualcuno mi creda. Quasi 1 milione di follower da quando ho aperto quest'ultimo profilo lo scorso mese di giugno. Continua dicendo: vogliono che mi fermi, la gente pensa che io sia pazzo, pazienza, non sto impazzendo, ho visto qualcosa. Poi lunedì scorso vuota il sacco, svelando che dietro a tutte le sue paure ci sono delle figure aliene, quindi è il nuovo Tom DeLonge, come Tom DeLonge dei Blink 182, che ha passato anni a inseguire gli alieni e ha perso anche diversi milioni di dollari, caduto probabilmente in questo tunnel anche il buon James Franco. Tra l'altro, le sedicenti prove su video da lui fornite sono ahimè disponibili solo per chi è abbonato al suo account. Io voglio essere speranzosa, voglio pensare che questa magari sia una geniale trovata di marketing per lanciare un qualche nuovo prodotto cinematografico, ma ho paura di essere troppo speranzosa. Sam Fender su Virgin Radio. All right.

0: All right, Sam Fender 2022 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio, solo da UniEuro.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a €1,99 e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
25: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

Fly Away, Lenny Kravitz, uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio, a Personal Giulia. La vostra Giulia Salvi odia tutte le frasi per la serie: ah, le nuove generazioni fanno schifo, sono senza speranze, si stava meglio quando si stava peggio, ai miei tempi nulla. Queste nuove generazioni hanno anche tanti pregi. E allora parliamo di Sober Curiosity, un neologismo, anzi un anglicismo tra i tanti che spopolano in rete, ma che fanno capire un lato positivo della generazione Z. Per anni il mantra bevi responsabilmente suonava più come una preghiera, era proprio il classico avvertimento da genitore, che ora però nel 2026 è ormai il motto di un'intera generazione che ha scoperto come appunto non ha senso mitizzare mattinate in hangover o comunque rendere leggendari in qualche modo gli aspetti negativi di una sbronza. La generazione Z adesso riduce l'alcol per scelta e anche quando se lo concede lo fa scegliendo la qualità e il contesto giusto. Beve di meno ma beve meglio, abbracciando in toto la cosiddetta sober curiosity. Un sacco di neologismi inglesi, dicevamo, per dire che bere poco è bello. La generazione dei nati tra il 1997 e il 2002 ha deciso quindi di dare alle proprie abitudini il nome di Sober Curiosity, che non è proprio una novità, perché spesso a Personal Giulia abbiamo parlato anche di Sober October o Dry January, cioè il mese di ottobre e il mese di gennaio presi un po' come un detox da ogni tipo di alcol. Il neologismo Sober Curiosity è stato coniato poi ufficialmente da Ruby Warrington nel 2018, quando nel suo libro scrisse: la mia speranza è che estendere l'invito a diventare Sober Curious aiuti le persone a rendersi conto che ci sono altri modi per sperimentare qualunque cosa loro stiano cercando nell'alcol, senza gli effetti collaterali tossici e spesso devastanti. Quindi non un tabù, ma un invito a celebrare appunto anche la bellezza di un buon sorso di qualcosa di qualità in un contesto assolutamente degno e soprattutto con grande moderazione. I Green Day a Personal Giulia, I'm Never Gonna R.I.P.

Man Size Breathe, loro sono gli R.E.M. 2008, puntata del venerdì di Personal Giulia, quindi parleremo anche di musica nuova e ascolteremo il nuovo singolo dei Kasabian che è davvero bellissimo. Adesso salto indietro nel tempo al 2018, uno dei nostri rock ambassador slash con Miles Kennedy, Driving

0: Driving Rain Slash featuring Miles Kennedy, a personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, personal Giulia.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
16: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

0: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Virgin Classics 1964.

Hard Day's Night, loro sono i Beatles, è un classico del 1964, Personal Giulia. Domenica prossima alle ore 21 si svolgerà la finale della Coppa del Mondo di calcio tra Spagna e Argentina. Occhi puntati su questo partitone e sull'Halftime Show, questa specie di spettacolo gigantesco messo in piedi alla stregua delle finali di football americano, dei campionati di NFL, dove si esibiranno veramente i più grandi del panorama pop internazionale. Il direttore artistico è Mr. Chris Martin dei Coldplay. Contro questo Halftime Show, che appunto è una tradizione che arriva dal mondo del football americano ma non è propria del calcio, si scaglia assolutamente il buon Robert Smith dei Cure. E tra poco Personal Giulia, nella seconda ora insieme andiamo a capire perché ce l'ha così tanto con questi spettacoli all'interno delle grandi finali calcistiche. Intanto gli Shinedown, ieri parlavamo dei migliori album usciti in questi primi 7 mesi del 2026, tra questi anche 8, il loro ultimo lavoro di studio, che contiene anche Young Again.

Hand in My Pocket, Alanis Morissette, 1995, a Personal Giulia. Ultima puntata della settimana, amici miei. Ci sono delle grosse sorprese che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anche perché si va verso il finire di questa stagione di Personal Giulia. Ma poi sapete che ripartiamo più scoppiettanti che mai il prossimo 1° di settembre. Ma soprattutto tranquilli, perché durante l'estate non vi lasciamo, ci rimescoliamo e basta. Ci ascolterete magari in orari non usuali per noi, ma di certo non vi molliamo. I Foo Fighters, questa è Today's Song.

0: Today's song, loro sono i Foo Fighters, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
7: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica Deboni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha coltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri, però, l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
11: It's in the stars, it's at destiny.
10: It's not about expression. First you have to please yourself.
11: It's in the stars, it's in the stars.
10: You just don't give up.

Time is running out, loro sono i Muse 2003, si inaugura così la nostra seconda ora insieme, ricordandovi anche la doppietta dei Muse 20 e 21 di novembre, Unipol Dome di Milano. Non vedo l'ora, anche perché essendo una location nuova molto futuristica voglio capire cosa si inventeranno per l'occasione i Muse, che hanno richiesto il preventivo per una navicella spaziale dedicata proprio ai loro show. Loro dal punto di vista tecnologico del live sono sempre molto molto avanti. Allora amici miei, tra poco vi spiego la questione di Robert Smith contro lo spettacolo nell'halftime show della finale dei mondiali di calcio, perché si fa molto complicata, ma soprattutto c'è dietro anche un carattere politico. Già comunque il buon Robert ce l'ha con il presidente della FIFA, mettici anche che l'Inghilterra è uscita dai mondiali, insomma il nostro caro Bob c'ha il dente avvelenato. MGK con Fred Durst, a Personal Julia, Fix Your Face.

Sanctify Yourself, loro sono i Simple Minds, 1985, il buon Jim Kerr, che è un grandissimo amico di Virgin Radio, ma soprattutto è un grande estimatore dell'Italia, lui dalla sua villa Taormina, come vorrei andargli a far visita e restar lì un paio di settimane. Invece no, amici miei, perché sono contenta di tenervi compagnia anche in queste giornate caldissime. Ci sono anche gli Offspring su Virgin Radio, questa è Coming For You.

0: Gli Offspring con Coming For You, tra poco Personal Giulia, il nuovo singolo dei Kasabian.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
10: Virgin Radio Style Rock.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Com'era giovane il buon Eddie Vedder nel video di Porch dei Pearl Jam 1991, ma per il buon Eddie Vedder l'età è solo un numero, amici miei. 12:28, siamo nel pieno dell'ultima puntata della settimana di Personal Giulia ed essendo venerdì ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Kasabian. Lo aspettavo tanto questo Superpowers, terzo estratto dal nono album in studio Act Third, che esce il prossimo 4 di settembre. Il brano è molto pop, G-Funk, insomma loro amano sempre sperimentare, soprattutto coi singoli usciti da questo Act Third si sono dati anche alla disco, ma sappiamo che i Kasabian da sempre hanno mescolato i generi ed è per questo che tante generazioni di fan continuano ad amarli e soprattutto continuano a reclutare in giro per il mondo nuove leve di giovani ammiratori. La canzone è stata scritta e prodotta dal leader della band Sergio Pizzorno insieme a Mark Ralph. L'idea nasce dopo che Sergio ha riascoltato l'album Doggy Style di Snoop Dogg, ispirandosi a quel sound per creare un pezzo fluido. È Superpowers e tra l'altro proprio di queste ore la notizia che i Kasabian hanno appena annunciato il tour invernale in Inghilterra in venue gigantesche, si parla di stadi e di palazzetti, si chiama Nothing Better Than This Tour, niente di meglio di questo tour. Noi però li aspettiamo tra pochi giorni il 24 di luglio a Noisy Naples Fest, inutile dirvi che è un live marcato Virgin Radio. Superpowers è il nuovo singolo dei Kasabian.

0: La mente è come un paracadute. Funziona solo quando è aperta.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

Don't Say Goodbye, loro sono i Placebo 2006 dall'album Mads, che mi era piaciuto veramente tanto. Mi fa ridere quando penso a Brian Molko, che ogni tanto si paragona ad una vecchia signora. Invece no, per me rimane un grande genio, sempre capace di dire qualcosa di nuovo anche con il nuovo album, che poi è il loro primo album di studio, Placebo del 96, ma recreated, ricreato per i giorni nostri a 30 anni di distanza, e i Placebo sono pronti a portarcelo anche nel nostro paese il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Incline all'ira, lo amiamo così, Noel Gallagher, questa è la bellissima Is Now.

0: Quando uno è capace di scrivere grandi canzoni c'è poco da fare, Noel Gallagher, Easy Now su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Entro nello spazio.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial.

0: Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1970.

È l'originale dei CCR, i Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, 1970, Personal Julia. Ma parliamo finalmente del nostro Bob, Robert Smith dei Cure, che ieri ha fatto due post sull'Halftime Show, che per la prima volta animerà l'intervallo della finale dei mondiali di calcio, quando domenica alle 21 ore italiana si affronteranno in campo Spagna contro Argentina allo stadio MetLife di East Rutherford, New York. Ci sarà una cerimonia di apertura, ci sarà anche la nostra Laura Pausini, tra l'altro, e l'annunciato spettacolo dell'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay e ispirato agli show che di solito ci sono al Super Bowl. Curato da Chris Martin dei Coldplay, Lifetime Show prevede esibizioni di Madonna, Justin Bieber, Shakira e della boy band K-pop dei BTS, dice Robert Smith su Instagram. Ma non solo Robert poi ha storpiato in modo offensivo il nome del presidente della FIFA, Gianni Infantino, ma il messaggio è nel commento, sempre suo, con hashtag e parole come babbeo, scemo, fesso, e mi fermo qui. Siccome non tutti i follower poi hanno colto il carattere politico critico del post, con Infantino che è fedele a Trump, il cantante dei Cure ci è tornato con un secondo post e dice: per quelli che non hanno capito, il punto non è chi cura l'evento o chi si esibisce, il punto è l'idea dell'halftime show della finale dei mondiali di calcio. Se ora capite meglio ma non siete d'accordo, potete sistemarvi il vostro cappellino rosso, quello di Make America Great Again, e andare pure per la vostra strada. Bob non ci sta e non le manda a dire, lui di solito è pacifico, non ha grossi slanci emotivi, però insomma vederlo così adirato fa quasi strano. Ci sono molte influenze dei Cure nel nuovo album degli Editors, Surface Echo and Sound, esce il prossimo 30 di ottobre, non vedo l'ora. Il singolo è The Rush.

0: Animal Instinct dei Cranberries. Tra poco, nell'ultima ora della settimana di Personal Giulia, i biglietti per gli Scancanensi.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: It's 12:58 p.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
8: It's in the stars, it's at the starlight.
7: It's not about expression. First, you have to please yourself.
8: It's in the stars, in the stars.
7: You just don't give up.

Ci vorrebbe un concerto di Richard Ashcroft ogni anno. Io sto mantenendo il trend da 2 anni a questa parte. Mi piacerebbe anche proseguire nel prossimo, nel 2027. Erano i Verve con Love is Noise, che danno il via all'ultima ora della settimana di Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. A proposito di concerti, volete andare a spese di Virgin Radio eppure accompagnati a vedere gli Scancanensi a Bari? E allora 800-32-4330, 800-32-4330, 2 biglietti per gli Scancanensi della nostra Skin, la nostra prima Rock Ambassador donna. 24 luglio, Fiera del Levante nella splendida Bari. Intanto Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: È una specie di messa collettiva quando parte Personal Jesus dei miei adorati Depeche Mode, del nostro rock ambassador Dave Gunn, Personal Giulia. Cari amici miei, poco fa abbiamo aperto la nostra linea verde. Va a Bari il prossimo 24 di luglio a vedere gli Skunk Nancy. Paola, ciao, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Da dove ci chiami, Paola?
1: Da Vaprio.
0: Non
1: so. Conoscete?
0: No, assolutamente.
1: Provincia di Milano, però è tra Canonica, Trezzo, è un po' la zona tra il Bergamasco e il Milano, diciamo che rimane sull'Adda.
0: Ora sì che ho capito, sei stata molto precisa. Ascoltami Paola, chi ti porti con te fino a Bari, un posto bellissimo, poi live degli Skunk Nancy non capita tutti i giorni.
1: Sicuramente con i miei figli, perché sono solo io e molto probabilmente uno dei due, o comunque se riesco tutti e due.
0: Brava Paola, così mi piaci, brave le mamme che vanno ai concerti rock con i figli. Allora buon concerto degli Skunk Nancy da tutti noi di Virgin Radio.
1: Ti ringrazio e un grande saluto anche a voi. Grazie
0: Ciao.
1: Mille.
0: Ciao.

0: Typhoons, loro sono i Royal Blood, tra poco Personal, Giulia, Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid iQ2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
15: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: Ciao patatina!
22: Ciao patatino!
21: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
22: E cioè?
21: Buona, ma non fritta.
22: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
23: Fiorentini, le gallette, gli snack.
24: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
26: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
27: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Love Roller Coaster, i Red Hot Chili Peppers, 1996, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Amici, non è che mi sono dimenticata, una cosa alla volta. Parliamo dei concerti di Bob Dylan che Virgin Radio ha annunciato ieri sera. Sono ben tre nel nostro paese: il 2 novembre, il 5 e il 7. 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 di novembre a Roma, Palazzo dello Sport, il 7 novembre 2026, Bologna, Unipol Arena. Il menestrello di Duluth torna in Italia per tre spettacoli imperdibili. Negli ultimi anni la Rough and Rowdy Ways Tour, nato dall'omonimo album pubblicato nel 2020, ha conquistato il pubblico e critica di tutto il mondo, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Bob Dylan di far vivere le sue canzoni dal vivo ogni volta come se fossero dei pezzi diversi, completamente reinventati. La sua ultima pubblicazione ufficiale è The Bootleg Series Volume 18, Through the Open Window, dal 1956 al 1963, un super box set uscito l'anno scorso. Quindi, se volete andare a vedere Bob Dylan in Italia il prossimo 2, 5 e 7 novembre, tutte le info che vi servono, come sempre amici miei, sul sito virginradio.it. Intanto ci sono gli YouTube, a Personal Julia, c'è il nuovo singolo che anticipa l'album che arriverà entro la fine di quest'anno, si chiama Street of Dreams.

Loro sono i Nickelback con la loro Far Away a Personal Giulia, presenti su Virgin Radio ma anche Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci siamo, amici miei, stiamo andando verso il finire di questa puntata, ancora una mezz'ora scarsa per ricordarvi tutti i concerti di cui siamo media partner. L'estate è soltanto a metà, quindi tra pochi giorni arriveranno gli Skunk Anansie nel nostro paese. Oggi avete avuto anche l'opportunità di portarvi a casa due biglietti. Se non ci siete riusciti, vi ricordo che si continua a giocare anche in tutte le nostre dirette fino a domenica comprese, poi nuovi contest a partire da lunedì. E che dire del nostro magico, meraviglioso, generoso sito virginradio.it, dove lì in questi giorni non ci sono per ora biglietti per i concerti, ma magari da lunedì le cose cambiano. Ma ci sono dei vinili davvero esclusivi, quello di Jack White, Frozen Charlotte, il nuovo lavoro di studio dei Rolling Stones, Foreign Tongues, e Placebo Recreated. Ci sono gli Stereophonics. Questa è Salavi.

0: C'è la V, loro sono gli Stereophonics, tra poco a Personal Giulia, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Quello che ami è...
6: fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Quello che ami è...

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Virgin Classics 1972.

Vicious Lou Reed 1972 è un grande classico di Virgin Radio qui a Personal Giulia. Mi raccomando, continuate a seguirci, anche perché tra pochissimo, tra un quarto d'ora scarso, arriva il ringaccio con Revolver, spazio dedicato alla musica nuova, ma lo abbiamo già incontrato in questa settimana insieme, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age. Li abbiamo visti lunedì 6 luglio, quindi pochi giorni fa, nel nostro paese, prima dei System of a Down, e abbiamo visto che Josh Homme stava non bene, stava da Dio stupendo, magnifico. E tra l'altro beccatevi l'intervista sul nostro sito virginradio.it, fatta da Andrea Rock e Viola, perché Josh è passato dal track di Virgin Radio prima di salire sul palco di High Days a Milano. Ma cosa sta succedendo ai Queens of the Stone Age? Perché, lasciando perdere la loro performance molto energica, molto elettrica, molto nervosa, come lo stoner rock deve essere, sembra che ci sia una svolta in chiave acustica o semiacustica, o comunque qualcosa che odora di country. Qualche giorno fa il nuovo singolo di Shania Twain, regina del country, icona mondiale della musica statunitense, vedeva la partecipazione di Josh Homme ai cori. E ora invece questo nuovo singolo, quasi acustico appunto, con un'altra grande cantante country che canta insieme a Josh, si chiama Nikki Lane. Un'atmosfera da demo, un testo sull'abbracciare le proprie imperfezioni. Forse un nuovo disco in vista, influenzato da Catacombs, il lavoro che era stato registrato nelle catacombe di Parigi e che poi è stato portato anche in giro per il mondo. All'inizio di quest'anno avevamo visto infatti Queens of the Stone Age, o forse era la fine dell'anno scorso. Vabbè, negli ultimi mesi i Queens of the Stone Age erano passati proprio dal nostro paese per portarci il Catacombs Tour, una nuova dimensione dei live appunto della band americana. Easy Street è il loro nuovo singolo, Queens of the Stone Age.

0: Un nuovo lato dei Queens of the Stone Age che scopriamo con questa Easy Street. A Personal Giulia lasciamo spazio a Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un classico degli anni 80, un brano che domina le classifiche nel dicembre dell'80.

Nel 1983 Edward Van Halen ha portato al successo con il suo modo unico di suonare la chitarra la band che ha formato con suo fratello Alex e con Michael Anthony al basso e David Lee Roth naturalmente alla voce, i Van Halen. È il chitarrista più veloce, più tecnico e più sorprendente della sua generazione. Vuole sperimentare, si costruisce nella sua villa di Los Angeles uno studio di registrazione chiamato 5150, un nome ironico che riprende il codice di emergenza della polizia per un caso di follia. Lo studio 5150 diventa il suo centro creativo e Van Halen registra nel loro sesto album 1984, che esce il 9 gennaio dell'84, vende 10 milioni di copie e si piazza al numero 2 in America subito dopo il disco più venduto di tutti i tempi, e cioè Thriller di Michael Jackson, in cui peraltro Eddie ha suonato facendola solo di Beat It. Le rockstar vanno e vengono e i musicisti suonano per sempre, ha detto una volta Eddie Van Halen, che getta le basi del suono metal anni 80, mentre la presenza fisica travolgente di David Lee Roth trasforma Van Halen in superstar. Nel suo nuovo studio Eddie Van Halen è libero di esprimere la sua ossessione per le possibilità offerte dalla chitarra elettrica, ma anche da altri strumenti, per esempio l'Oberheim OBX, un sintetizzatore creato dall'ingegnere Tom Oberheim, che è appena uscito e scatena una vera rivoluzione. Lo usano New Order e Simple Minds, lo usano geni come Miles Davis e Prince, ma anche rock band come Police, Queen e Rush, ma nessuno riesce a portarlo al successo come Eddie Van Halen, che mette le mani sui suoi tasti e crea un pezzo intitolato Jump. Si dice che Van Halen abbia scritto il riff iniziale di Jump già nel 1981, ma David Lee Roth non era convinto. Poi un giorno ascolta il demo in auto con il suo roadie Larry, che gli dice: «Ehi, questa funziona!» David scrive un testo dedicato i suoi maestri di arti marziali. Jump diventa una hit, la prima numero uno della band in America. Questi non possono che essere i Van Halen con Jump.

0: Jump! Van Halen, il sound degli 80s 1984. Dei Van Halen ci ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Prossimo appuntamento in arrivo su Virgin Radio alle 17:50. Tutte le altre pillole, anche questa, le potete riascoltare quando volete sul nostro sito virginradio.it oppure dalla nostra app. Amici miei, prima non vi ho detto una cosa: abbiamo parlato dei 3 concerti di novembre di Mr. Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways Tour. Si arriva appunto a 3 live: Milano, Roma e Bologna. La cosa importante per quanto riguarda i biglietti è che dovete assolutamente leggere tutte le info che vi dà il nostro sito virginradio.it. Ci sono delle indicazioni davvero imprescindibili se volete venire insieme a noi a questi 3 concerti del Menestrello di Duluth. Io intanto faccio un breve recap della puntata di oggi. Abbiamo parlato di Robert Smith dei Cure, furibondo contro l'halftime show della finale dei mondiali di calcio che si terrà domenica, ore 21 italiana, tra Argentina e Spagna. Sarà una bellissima partita, scherzi a parte. Abbiamo parlato anche di come i ragazzi giovani decidano di bere di meno, ma soprattutto meglio. Si chiama Curious Sobriety, perché ci sono sempre degli anglicismi che fanno parte del nostro linguaggio, e di tantissime altre news che però potete riscontrare anche sul nostro sito virginradio.it. Grazie a Thomas in regia, Ceringo con Revolver, Personal Giulia. Torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Eccoci qua, Franco di Revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Rindo il carichissimo, anche il Super Toki. Salve!
1: E là, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci porta fino alle ore 16 in vostra compagnia, ovunque voi siate, in auto, in ufficio, in sacrestia, al cesso. Alzate volume, questo è Revolver. Allora, sono già arrivate delle notizie dalla redazione. Andremo in Congo, dove hanno scoperto una nuova specie di scimmia. Andremo a New York. La New York soffoca nel fumo degli incendi del Canada. Poi parleremo di sport col Bonzo, poco ma è sicuro, è nervosissimo per i mondiali di calcio, per il volley, per il Tour de France, ci ha mandato un sacco di notizie che affronta, c'è anche la Formula 1 in questo weekend, quindi è nervosissimo. Detto questo, la macchina del tempo è molto importante. Oggi i nomi sono, avremo a che fare con Spencer Davis Group, ricorderemo Ron Ashington degli Stooges, è il compleanno di Geezer Butler di Black Sabbath, avremo a che fare con i Dinosaurs Jr., con i Beatles, con i Journey, con Ozzy Osbourne, i Guns N' Roses, Jimi Hendrix, avremo a che fare con i Kiss, che oggi nel 76 nell'album Destroyer

0: La potenza dei Keys, Detroit Rock City in Destroyer, l'album del 76, così è l'apertura di Revolvers. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio. Andiamo su al settimo piano, vediamo se si trova. Giordana, pronto?
1: Ciao Ringaccio.
0: Come andiamo, tutto bene?
1: Tutto benissimo.
0: Senti, ma che fine ha fatto il bonzo che non lo troviamo nel palazzo?
1: In giro nelle sue avventure, lo sai.
0: Ma tornerà, mi auguro che torni oggi, no?
1: Certo. Certo, allora, torna sempre.
0: Perché metti questa musica, Toki? Ma sei cattivo. Ma non è giusto, dai, poverino, bonzino. È in giro per le avventure. Avvertici appena arriva, ok, Giordana?
1: Certo, ve dai. Lo dico subito.
0: Grazie, allora bonzo in giro. Chissà dove, di certo con qualche discografico che sta parlando. Si sta buffando, poi arriverà bello col panzotto pieno. Ragazzacci dell'Occhiarò, vi ricordo che a Revolver oggi metteremo in palio due biglietti per il concerto degli Skank Nancy, 28 luglio Milano Carroponte. E poi se andate sul nostro sito virginradio.it abbiamo annunciato il grande tour ieri di Bob Dylan, firmato Virgin Radio, 2 novembre Milano Unipol Dome, 5 novembre Roma Palazzo dello Sport, 7 novembre Bologna Unipol Arena. Poi lunedì dalle 11 vi consiglio di passare sul nostro sito per scoprire una nostra grande iniziativa di questo tour. Non posso dirvi altro.
2: No.
0: Il nostro nuovo rock ambassador invece si chiama Mick Jagger, fa parte delle pietre rotolanti Rolling Stones. Ronnie Wood proprio stasera suonerà Lucca Summer Festival. Ragazzacci, loro sono i Rolling Stones.

0: Lose a Lover con i Rolling Stones, l'ennesimo singolo. Mick Jagger, l'album Foreign Tongues, è presentato con Paola Maugeri qua a Virgin Radio. È il nostro nuovo rock ambassador. Ronnie Wood stasera sarà a Lucca Summer Festival, che insomma, ragazzi, siamo sul pezzo. Allora, forse hai trovato Bonzo in giro per la città. Bonzo!
1: Sì, di ricaccio ci sono.
0: Ma dov'è? Dove è andata a finire?
1: Sono fuori, stiamo preparando delle sorprese pazzesche. Siamo venuti a definire po' di cose sui prossimi mesi, ecco, diciamo.
0: Vabbè, io so che quando lei è in giro fa danni, qualcosa porta a casa. Veda di portare qualcosa di importante a casa. Immagino che sia fuori con qualche discografico, no?
1: Sì. Si parla di discografia, di film.
0: Vediamo. Film che riguarda artista inglese o americano. A me lo ci dia un indizio.
1: Film artista inglese.
0: Inglese, vabbè.
1: Basta, non posso dire di più.
0: Basta, no, vabbè, ma noi adesso ci facciamo un'idea, caro Superbo. Ma che ora rientra alla base, scusi?
1: No, adesso partiamo, siamo appena fuori Milano e adesso si rientra.
0: Va bene, l'aspettiamo qui. Nel 94 usciva Without a Sun, l'album dei Dinosaur Junior. Le piaceva Feel the Pain?
1: Beh,

0: McCann, il bassista dei Beatles, com'è al mondo direi? Dove suona il basso? Io suonavo nei Beatles. Beh, bell'inizio a Revolver, siete su Virgin Radio con Ringo, abbiamo avuto i Kiss, i Rolling Stones, però ci ha salutato solo Paul, Toki. Yeah.
1: Hello, this is Ronnie Wood, man.
2: This is Paul Stanley and the music I love is on Virgin Radio.
0: Now I feel better.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
27: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
28: Virgin Radio.
29: Virgin Classics.
0: 1969.

0: Il suono nudo e crudo e proto-punk degli Stooges nel 69, Wanna Be Your Dog, il nostro classico, anche per ricordare che oggi nel 48 nasceva Ron Ashenton, l'ex chitarrista degli Stooges di hip hop. Ron se n'è andato nel 2009 a 60 anni, molto giovane. Sì.
1: Ragazzacci, che piacere sentirvi finalmente. Oggi pomeriggio sono di riposo e posso ascoltare Virgin Radio.
0: E io sono molto felice, dicevo di Ron Ashenton. Beh, stiamo parlando degli Stooges, un gruppo americano, chiaramente arrivavano dal Michigan, Iggy Pop, Ron Ashenton, Scott Ashenton e Dave Alexander si formarono nel 67, due anni dopo nell'album The Stooges, nel 69 usciva questa I Wanna Be Your Dog, li ritroveremo nella macchina del tempo di Virgin Radio. Ragazzacci di Revolver. Allora, chi è?
2: Buon venerdì, Ringo! Un abbraccio dal tuo buono Francesco e tutta la squadra.
0: Ma non è che mio lui, Cotina, lui è lo spacciatore di salami. Quando facciamo le gare con la mia moto Guzzi, noi abbiamo questo campionato meraviglioso, no? È un endurance, una fast endurance. Lui, essendo mio vicino di box, mi porta sempre i salami, capito, Tocchi? Non pensare male. È buono, devo dire che è buono. Vabbè, a parte le gare che ci piacciono, poi parleremo anche ancora di motori. A Revolver oggi metteremo in palio due biglietti per il concerto delle Skank & Nancy, 28 luglio a Milano Carro Ponte. Il primo che chiama all'832-43-30 si becca due biglietti. Invece in questo momento vi beccate il nuovo lavoro dei Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: Nuovo single We Might As Well Be Strangers insieme a Wednesday, insieme a River Cuomo. Avremo belle novità per questo nuovo album dei Weezer, che sarà il 14esimo. Se non sbaglio, hanno già pubblicato 13 album, 7 stand and play, anche un DVD nella loro carriera. Solo in America hanno venduto, da quando hanno iniziato a suonare nel 92 a Los Angeles, 10 milioni di copie dei loro dischi. Evviva River Cuomo! Allora, ho lanciato la linea verde per beccarsi due biglietti per il concerto degli Skunk Nancy, 28 luglio Milano Carro Ponte. Si è prenotata Monica da Torino. Ciao Monica!
1: Ciao!
0: Come va?
1: Contentissima!
0: Sei contentissima? Sì?
1: Sì? Due novità, oggi firmo contratto, cambio lavoro, in più ho i 20 biglietti, che cosa voglio di più?
0: Che giornata positiva, no Monica?
1: Sì, moltissimo!
0: Cosa fai di bello nella tua vita a Torino?
1: Tecnico di radiologia in ospedale.
0: Bene, allora siamo colleghi, vedi, radiologia, tocchi, quindi siamo sempre roba di radio.
1: uguale.
0: Senti, con chi andrai a vedere Skunk Nancy a luglio a Milano al Carro Ponte?
1: Chi mi offre la cena migliore.
0: Ah, brava, quindi hai aperto un po', diciamo, a Torino i tuoi, non so, sei single?
1: Sì.
0: Ah, bene,
1: meno, sì.
0: Si scatenerà l'inferno allora adesso. Monica, goditi il concerto il 28 luglio degli Skunk Nancy a Milano, Carro Ponte. Revolver, Virgin Radio.

0: Day with Green Day nel 2000, ragazzacci del rock and roll, e noi ci fermiamo un secondo perché adesso, ragazzi, abbiamo la cover experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Cover Experience, voglio ricordarvi, 17 luglio del 39 nasceva Spencer Davins, era il leader dello Spencer Davis Group. Lui, Spencer, se n'è andato ottobre del 2020. The Spencer Davis Group, gruppo inglese, arrivavano da Birmingham, si formarono, pensate, nel 63, hanno avuto un gran bel successo nel corso della loro, diciamo, nella seconda metà degli anni 60 verso gli anni 70. Sono andati spesso tra i primi 10 in classifica in Inghilterra, e poi fu il gruppo in cui esordì il polistrumentista, il grande, grande Steve Winwood. Sì! Qui siamo nel 66, ripeto, loro si formarono a Birmingham nel 63, nel 66 cacciano questa numero uno in classifica, Give Me Some Lovin', poi ripresa nel 1980 anche dai Blues Brothers.

0: Give Me Some Love, la versione dei Blues Brothers, di un capolavoro naturalmente, Spencer Davis Group. Chi è?
1: Siamo in missione per conto di Dio.
0: Lo sapevo che Blues Brothers è un po' come noi di Revolver, caro Super Toki. Siamo sempre in missione per conto di Dio perché noi vogliamo così trasmettere il rock and roll.
2: Oh Ringo, ma quanto pompa Revolver oggi, ma quanto spinge oggi, in particolare oggi vacca si spinge, cioè spinge sempre, ma in particolare oggi
3: Virgin Radio. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare...
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione.

0: Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
4: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
5: Revolver on Virgin Radio.

0: Hey, everybody, I'm Dave.
1: And Nate Mendel.
0: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.
2: I Foo Fighters, il loro dodicesimo album, Your Favorite Toy, in studio, naturalmente, è uscito ad aprile 2026. Siamo andati a Londra a intervistarli. Troverete, se andate su virginradio.it, la mia intervista proprio con Dave Grohl e Mr. Mendel. Ed anche lui è stato il nostro rock ambassador. Siete su Virgin Radio, volume altissimo, anche perché adesso vi porto nel 2001, bel 25 anni fa, quando Robert Smith and The Cure tiravano fuori Cut Here. So we meet again and I offer my hand up.

con Rob Smith, iniziato lo scorso 5 giugno da Primavera Sound di Barcellona, il loro tour, e è passato da noi al Firenze Rocks. Siamo stati la radio ufficiale dei Cure. Purtroppo l'altro giorno, prima delle date tedesche, le tre date tedesche, Simon Gallup è stato male, motivi di salute, si è fermato. Al suo posto è salito sul palco il figlio Eden Gallup, meno male che era lì con loro, e sta continuando lui finché Simon, quindi a Simon da tutta Revolver, da tutta Virgin Radio mandiamo un abbraccio, riprenditi presto. Emblema dei Q, Simon Gallup. Va bene, chiudiamo la prima ora di Revolver con il nostro Revolver Cult. Vi voglio portare negli anni 90. Nel 92 usciva un album chiamato Backstreet of Desire del grande chicano del rock Mr. Willie DeVille, e c'era una canzone meravigliosa di Jimi Hendrix, lui l'ha fatta in questo modo. Hey Joe, DJ.

0: musicale per William Paul Borsey. Questo era il vero nome di Willie DeVille, nato in Connecticut a agosto del 50, morto purtroppo nel 2009 a New York. Willie DeVille è stato veramente fenomenale, unico nel suo genere, unico.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
8: DJ Ringo.
9: Revolver with Ringo.
10: Revolver with Ringo.
11: Revolver.
12: Virgin Radio.

Plug-in Baby, Matthew Bellamy sui Muse. Beh, loro arriveranno il 20 di novembre a Milano, Unipol Dome, anche il 21 sempre a Milano, due date, quindi da non perdere per novembre prossimo, marchiate Virgin Radio. Siete con Ringaccio, andiamo avanti con Revolver, tra poco vedremo di ritrovare anche il Bonzo che abbiamo perso per strada ma sta tornando, e poi parleremo di mondiale, mai c'è la finale domenica, finale anche un po' criticata da Robert Smith che abbiamo sentito prima, più che altro per lo spettacolo musicale di un certo livello. Ho detto non ce l'ho con chi organizza, cioè i Coldplay, tutto lo spettacolo, gli artisti che ci sono, ma ce l'ho con invece di chiamarlo Infantino l'ha chiamato Infastronzo, dice, per tutto quello che fa, insomma ce l'ha col business che hanno creato, con i soldi che faranno, con i premi, insomma per lui dice lo spettacolo musicale non è, loro hanno detto sarà una cosa che non si è mai vista al mondo, rivoluzionaria, e lui dice ma rivoluzionario di che? E ha fatto un con 80.000 vabbè, e così, e chi non dice, chi non è d'accordo se ne può andare a quel paese, dice Robert Smith, The Cure. Ragazzacci di rock and roll avanti, tra l'altro vedevo i mondiali, rivoluzione FIFA, i campioni del mondo riceveranno anche l'anello della vittoria, un po' come si usa in America, vabbè questo ci può star dentro, no? Quindi non alzeranno solo il trofeo e indosseranno le tradizionali medaglie d'oro dopo la finale dei mondiali in programma domenica a East Rutherford tra Spagna e Argentina, la FIFA consegnerà questo anello esclusivo dei campioni. Quella è una delle tradizioni più radicate degli sport americani, che quando si vince qualche titolo danno un anello, io direi quello è un bel regalo. Va bene, in America ci sono anche loro, sono tornati, Greta Van Fleet, Play Your Games.

Stones nel 1985, Gary Moore, il basso di Phil Lynott, già avevano suonato insieme, perché proprio oggi nel 79 Gary Moore mollava i Thin Lizzy. Pensate che al suo posto ci andò MJ Ure nel 79 nei Thin Lizzy, e qui si ritrovarono negli anni 80, andarono in testa alla classifica sia Gary che Phil Lynott. Gary Moore, il vero nome Robert William Gary Moore, nato a Belfast ad aprile del 52, morto in Spagna nel 2011, ma mai dimenticato a noi da amici di Virgin Radio e da Revolver. Siete con Ringaccio 342 41 41 41 per i vostri pensieri. Ci sono anche le novità a Revolver, assolutamente. Andiamo a sentire Matt Thompson con la sua band, gli Amazon, che sono tornati con il singolo che si chiama Blood on the Bone.

0: Blood on the Bone, il nuovo singolo. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio. Noi torneremo tra poco per dire Happy Birthday a Geezer Butler, leggendario bassista dei Black Sabbath. Ma chi è?
1: Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto?
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Revolver.
25: Revolver.
26: You're listening to Ringo with a revolver.
27: On Virgin Radio.
28: Virgin Classics.
29: 1972.

0: Poche note ma magiche queste di Black Sabbath, Changes. Siamo nel 72, canzone firmata un po' da tutti, anche da Geezer Butler, che oggi compie gli anni, essendo nato nel 49, leggendario bassista dei Black Sabbath. Era il quarto album dei Black Sabbath, volume 4, indimenticabile. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler. Meravigliosa canzone, che è un po' triste perché parlava di due che si lasciano, insomma. Quando parli di due che si mollano è veramente difficile sentire una canzone molto allegra. Questo è poco ma è sicuro. Siete con Virgin Radio, questi erano i Black Sabbath. Welcome. Un classico per ricordare il compleanno anche di Geezer Butler. Noi andiamo avanti anche perché arrivano le novità, quella dei Nickelback. È tornato Chad Kroeger con i suoi Nickelback e questo è Rattle the Cage.
1: Hey, this is Chad from Nickelback and the music we love is right here on Virgin Radio.

0: La potenza di Guns N' Roses con It's So Easy nel 87, Appetite for Destruction. Tra l'altro poi leggevo oggi, pensate, nel 93 Guns N' Roses a Buenos Aires davanti a 80.000 persone in delirio chiudevano dopo 194 concerti il loro Use Your Illusion Tour.
1: This is Duff McKagan.
2: Hey, I'm Slash.
1: By Guns N' Roses.
2: And you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: E menzionando quel tour del 93 dei Guns N' Roses, si è accesa la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto a partire dal 17 luglio del 39. Nasceva Spencer Davis, il leader della Spencer Davis Group, se n'è andato nel 2020 a 81 anni. 17 luglio del 48. Nasceva il grande Ron Ashington, ex chitarrista degli Stooges, di Iggy Pop. Ron è morto il 6 gennaio 2009 a 60 anni. 17 luglio del 49. Happy Birthday Jesus Butt, leggendario bassista dei Black Sabbath. 17 luglio del 66. Happy Birthday Lou Barlow, altro bassista, ma dei Dinosaurus Junior. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 17 luglio del 68. Oggi nel 68 nei cinema inglesi usciva il film Yellow Submarine dei Beatles. 17 luglio 1981. Oggi nell'81 i Journey pubblicavano l'album Escape. Chiaramente il singolo per l'album Escape per i Journey era Don't Stop Believin'. 17 luglio 89. Li abbiamo sentiti prima i Black Sabbath per il compleanno di Jesus Butler, ma oggi nell'89 Ozzy Osbourne iniziava il tour di 16 settimane nelle carceri americane. Chiudiamo la macchina del tempo il 17 luglio del 96, il mondo del rock dice addio a Chas Chandler, era il bassista degli Animals e nonché storico manager di Jimi Hendrix, muore oggi nel 96 a soli 57 anni.

0: you know it too.
1: Just Chandler, is Way Animals, nel 65 we gotta get out of this place.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro.
1: Get out of this place.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro.

0: Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
18: Ufficio Casa Smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
19: Revolver. Virgin Radio.

0: Pretender, Sergio Pizzorno e la sua band verranno il 24 di luglio, mancano pochi giorni, a Napoli al Noisy's Naples Fest. Io ci sarò il 23. Cosa c'è?
1: Hello, this is Sergio from Kasabian and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Sì!
0: È tornato?
2: Sono tornato.
0: È al settimo piano? Finalmente.
2: Al settimo.
0: Facciamo un giro veloce, poi mi racconterà cosa ha combinato.
2: Partiamo.
0: Oggi. Mi ha mandato notizie della Finlandia, alla corsa con la moglie in spalla, il premio è una birra, cioè...
2: No, il premio è il peso della moglie in birra.
0: Ah, ok, quindi se la moglie pesa 50 kg ti danno 50 kg di birra, di litri di birra, non so.
2: Esatto, 50.
0: E lei vorrebbe correre, questa gara qua, eh?
2: Solo che ovviamente più la moglie è un po' più pesante, più è il più... premio, ma è più faticoso portarla
0: certo.
2: sulle spalle.
0: Come si chiama questa gara in Finlandia?
2: Wife Carrying World Championship.
0: Bene, corsa ostacoli, il percorso lungo 253 metri con la moglie in spalla. Vabbè, io no, ci pensiamo, io mal di schiena non potrei farlo, Bonzo. Soffro
2: no,
0: di schiena.
2: È difficile.
0: Lasciamo la Finlandia, andiamo in Congo, dove hanno scoperto una nuova specie di scimmia che si chiama Columbus Coinges, cioè che scimmia è?
2: È una scimmia che ha un viso un po' strano, con una caratteristica macchia arancio crema attorno alla bocca e il mantello tutto
0: cos'è,
2: nero.
0: Cos'è, una scimmia pagliaccio? Cos'è, una scimmia pagliaccetto?
2: Un pochino, ma è veramente carina e ci hanno messo 20 anni per rivederla, e da 20 anni che la cercavano.
0: Ha capito. Vabbè, vedo
2: bella.
0: Che in Inghilterra la BBC detta le 7 regole a tavola per gli inglesi che vengono in vacanza in Italia. Allora, 7, non perdetevi l'amaro, vabbè. 6, non abbiate fretta, giusto?
2: Giusto.
0: 5, non allontanatevi dalla regione, vabbè.
2: Esatto.
0: 4, non chiedere modifiche ai piatti, vabbè. 3, mi dica le ultime 3, le prime 3,
2: non
0: dai.
2: Si mescolano mare e montagna, niente ecco. Richieste del tipo perché
0: no,
2: il parmigiano sul pesce.
0: No, il parmigiano sul pesce no, 2...
2: Poi non alterare l'ordine del pasto, cioè seguire antipasto primo,
0: giusto.
2: Secondo, contorni, dolce, caffè.
0: Al primo posto?
2: Non ordinare un cappuccino dopo colazione e mai al ristorante.
0: Non si può, all'1:30 col mangi l'insalata e ti bevi il cappuccino. Dai.
2: Esatto, non si fa.
0: Va bene, la porto negli anni 80 che tanto piacciono ai revolveriani, Michael Hutchence, INXS, li piaceva This Time?

Hasta luego.

Che meraviglia la storia del sottomarino giallo Yellow Submarine, canzone dei Beatles del 66, ma tre anni dopo, nel 69, diventa anche colonna sonora del film Yellow Submarine, cartone animato, come volete chiamarlo, più un cartone animato che un film molto bello. Non so, quelli che forse hanno visto, lo ricordano, in quegli anni il sottomarino giallo che aveva i nemici che erano i biechi blu, che in inglese li chiamavano Blue Meanings, insomma, che mettevano tristezza a Pepperlandia, e loro chiamarono in aiuto i Beatles per liberarli poi da questi nemici. Insomma, i Beatles dovevano intervenire per liberare Pepperlandia dalla tristezza. Un cartone animato, chi non l'ha visto potrebbe guardarselo, storia dei Beatles. Va bene, abbiamo chiuso con la storia anche dei Beatles, con Yellow Submarine chiudiamo adesso con l'ultimo Revolver Cult. Vi invito stasera e domani sera alle 23 a sentire il nostro rock party, che abbiamo preparato 3 ore di buon rock and roll, glam, punk, grunge, elettronica, new wave, c'è di tutto in queste 3 ore. Vi aspettiamo alle 23 qua su Virgin Radio. Per esempio stasera ci potrebbe essere un pezzo dei Misfits. DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: La potenza dei Misfits nel 99 con Dust to Dust. Abbiamo chiuso le due ore di Revolver, abbiamo chiuso l'ennesima settimana insieme. Io, Super Tocchi e Bonzo vi ringraziamo, grazie. Vi rimandiamo a stasera con il Rock Party, ore 23 qua su Virgin Radio. Che sia un bel weekend per voi, divertitevi, basta poco ragazzi, un giro in moto, un gelato, una pizza, amici, fidanzate, la gente che vi fa star bene, la musica che vi fa star bene, questo è l'importante, cercate di godervela. Noi ci risentiamo e ci rivediamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, lunedì alle 14 qua su Virgin Radio. E ricordatevi che anche nel weekend Ringaccio vi vuole bene. Ma chi è?
1: Revolver è una delle più grandi trasmissioni che abbia mai ascoltato a livello mondiale, ma veramente lo dico con senza sapere nulla in realtà.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at destiny.
8: It's not about expression. First you have to please yourself.
9: It's in the stars, in the stars.
8: You just don't give up.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Mi manchi ma
12: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.

0: Ecco G.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio, Style Rock.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
23: Virgin Classics 1968.

0: Preferisco le idee agli ideali.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora, Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Incidente anche sulla 10 con code tra Allaccio A26 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia viene segnalato un veicolo in fiamme allo svincolo di Fornovo in direzione Parma. Sulla 7 Serra Valle Genova coda per lavori tra Isola del Cantone Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Brienza Sud in direzione Atena Lucana tra Salerno Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
14: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo,
10: Vulture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente

0: permuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Hai fame?
5: Sì.
6: Molta?
5: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
6: Fritto?
5: No.
6: Croccante?
5: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Dire Straits e di una canzone che rappresenta un'epoca e diventa uno dei loro più grandi successi. Siamo nel 1985, la musica è in un momento di transizione dall'analogico al digitale, dal singolo al videoclip, e Mark Knopfler, con la sua ironia e il suo talento da scrittore, descrive tutto in Money for Nothing. We got to Il 13 maggio 1985 i Dire Straits escono con il loro quinto album, Brothers in Arms, che va subito al numero uno in Inghilterra e in America e con 30 milioni di copie diventa uno dei dischi più venduti di sempre. Brothers in Arms è anche il primo album rock registrato usando la tecnologia digitale del nuovo formato in cui si stampano i dischi, il compact disc. Mark Knopfler è un fanatico dello studio e delle tecniche di registrazione e usa la tecnologia al massimo per migliorare la qualità delle canzoni, creando un disco impeccabile, perfettamente in linea con il suo tempo. Sulla copertina però c'è una chitarra vintage, una National Resonator in metallo del 1937 sullo sfondo di un cielo azzurro, un'immagine che diventa iconica e rappresenta la ricerca digitale e la qualità analogica della musica di Mark Knopfler. Quando i Dire Straits entrano a Lear Studio sull'isola di Montserrat ai Caraibi per registrare Brothers in Arms, Mark Knopfler invita alcuni musicisti eccezionali, il batterista Omar Hakim e i fratelli Michael e Randy Brecker ai fiati e un caro amico Sting. So far away from me, so far I just can't see. Gli ho fatto ascoltare un brano e mi ha detto: ce l'hai fatta, è una hit, ha raccontato Mark Knopfler. E io ho risposto: perché non aggiungi qualcosa? Il brano è Money for Nothing e si dice sia stato Sting a suggerire la strofa I Want My MTV, cantata nella stessa tonalità di Don't Stand So Close to Me, The Police. E poi c'è il riff di chitarra in cui Mark Knopfler si ispira agli ZZ Top, chiama anche Billy Gibbons per chiedergli come ottenere quel suono e, secondo un aneddoto divertente raccontato da Billy Gibbons, non ha fatto un brutto lavoro, considerando che non gli ho detto niente. E allora questa è Money for Nothing, Dire Straits.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
10: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar, nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della Nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul, Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Incidente anche sulla 10 con code tra Laccio A26 a Renzano in direzione Ventimiglia. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Su quest'ultima viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio La Foce. Sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Camaldoli e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare i rifiuti, oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetto all'ambiente. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

18.03 di questo venerdì 17 di luglio, non siamo scaramantici, iniziamo una nuova puntata di Virgin Generation su Virgin Radio. Io sono Melissa Greta e il nostro Andrea Rock lo salutiamo, lo abbracciamo, lo ritroveremo lunedì prossimo. In regia il nostro Ale Fiore, 2 ore per stare insieme da adesso fino alle 20 in diretta. Due cose da ricordare subito: prima di tutto il nostro numero di telefono 342 4141 411, ci potete scrivere, ci potete mandare messaggi vocali. E poi ieri abbiamo fatto un annuncio importante, ragazzi: 3 date esclusive in Italia di Bob Dylan, che torna nel nostro paese quando? Il 3 di novembre a Milano, il 5 novembre a Roma, il 7 novembre a Bologna. Sono ovviamente 3 concerti targati Virgin Radio. Vi do anche un consiglio: andate sul nostro sito il 20 di luglio per scoprire di più sui nostri concerti. Ma intanto ci siamo detti tutto per il momento, andiamo subito a cominciare con la musica di Virgin Radio. Gli Scancanensi arrivano con Lately.

1999 erano gli Scancanensi con Lately qui su Virgin Radio, e ultimamente appunto gli U2 hanno pubblicato un nuovo singolo a sorpresa settimana scorsa, e soprattutto con una news importante: entro il 2026 dovrebbe arrivare il loro nuovo album di inediti, a 9 anni dall'ultima pubblicazione inedita. Particolare il singolo, il video del singolo che lo anticipa, che è stato girato a Città del Messico, sembra quasi un piccolo film. Si vede praticamente la band che suona sul tetto di un autobus tra le stradine di Plaza Santo Domingo, circondata dai fan. A un certo punto scoppia un temporale, vengono ospitati in un appartamento proprio della piazza, continuando il concerto così sul balcone dell'abitazione. Bono ovviamente approfitta dell'atmosfera e coinvolge il pubblico anche in spagnolo. Per il momento il nuovo album non ha una data precisa, ma Bono l'ha descritto come, ci ha dato qualche indizio: un disco rumoroso, disordinato e pensato soprattutto per essere suonato dal vivo. Non vediamo l'ora, in attesa dell'album, il singolo di cui vi parlavo prima, Street of Dreams.

0: Strange Love, Depeche Mode, 1987, su Virgin Radio. Prossimi appuntamenti. Allora, si avvicina sempre di più la data di uscita del film dei Green Day, che sbarcano al cinema con Nimrods, quando dall'11 al 18 di agosto. Segnatevele, si tratta, le mi ha parlato tante volte, di una commedia di formazioni ispirata almeno in parte ai loro anni più selvaggi, quelli passati in furgone prima del successo di Dookie. Sono tre amici che attraversano gli Stati Uniti diretti a Los Angeles, convinti per errore di essere riusciti ad ottenere il posto da opening act dei Green Day durante un concerto di Capodanno. Insomma, vedremo, manca poco all'uscita. Intanto però la band ha annunciato la colonna sonora del film, e dentro ci saranno 22 brani che attraversano tutta la carriera dei Green Day, 4 registrazioni dal vivo finora inedite realizzate a Los Angeles. Poi ci saranno anche canzoni del Paradox, Ultra Q, la band del figlio di Billy Joe Armstrong, oltre a 4 pezzi degli Analog Dogs, che sono la band immaginaria protagonista di questa storia cinematografica. Ma soprattutto un brano completamente nuovo, si intitola I'm Never Gonna R.I.P. Ascoltiamolo, Green Day.
1: What?

style rock.

0: Linkin Park, Leave Out All The Rest su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo anche con qualche news che riguarda i Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion 1,5 litri è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Is not for sale. Ovviamente Bon Jovi su Virgin Radio. È passata poco più di una settimana dal ritorno live dei Bon Jovi. Io ero là a New York al Madison Square Garden ad assistere a questo evento grazie alla nostra meravigliosa radio Virgin Radio. 9 sono le date che stanno facendo negli Stati Uniti, poi arriveranno in Europa, ma sono successe un po' di cose in queste serate, nelle ultime date di questi giorni. Allora, cambiamenti molto apprezzati della scaletta, perché John Bon Jovi e compagni hanno deciso di recuperare due grandi classici che mancavano. A metà scaletta è arrivata Bed of Roses e per chiudere hanno eseguito Always, celeberrimo brano del 1994. Ma le sorprese non sono finite, perché una di queste sere tra il pubblico c'era anche Bruce Springsteen, che ha raggiunto i Bon Jovi dietro le quinte e ha partecipato al tradizionale cerchio della band prima dello show. D'altronde John e Bruce sono amici da una vita, quindi non poteva mancare. Io onestamente un po' me l'aspettavo. Continua la musica su Virgin Radio con i Nothing But Thieves, Evolution.

0: Non sono un genio folle. Non sono per niente folle. Mi aggiro dalle parti della pazzia, ma c'è anche dell'equilibrio nella mia vita.
1: Brian Wilson. Virgin Radio. Style Rock.

Red Hot Chili Peppers, Other Side, 1999, secondo brano del 1999, in questa prima ora di Virgin Generation. Ragazzi, lo sapete che qua in questo programma siamo sempre molto attenti ai movimenti social dei nostri artisti, e tra i profili più curiosi e singolari c'è certamente quello di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che spazia sempre tra mille argomenti, mille interessi diversi, e ieri ha ricordato la scomparsa di un personaggio importante per la storia del cinema. Si chiamava Akira Kimiwa, una figura unica nella cultura giapponese. Molti lo conoscono soprattutto per la sua voce nei film dello studio Ghibli, nella Principessa Mononoke, nel Castello Errante di Hall. Con una voce profondissima, teatrale, riusciva veramente a rendere quei personaggi minacciosi e allo stesso tempo fragili, malinconici. Ma Miwa in realtà è stato molto più di un doppiatore, perché è stato cantante, attore, performer, ma soprattutto un punto di riferimento per le diversità. Una sua frase su tutte da ricordare, mi piacerebbe, che riassume un po' la sua vita. Diceva così: Mi piacerebbe che riassume un po' la sua vita. Diceva così: no-

0: Kin, Is It Any Wonder, su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Police. Virgin Generation. L'estate è fatta così: ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Infit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active. Perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1978.

Un classico del 1978, la Roxanne dei Police su Virgin Radio. Da questo classico passiamo, come di consueto qui a Virgin Generation, a nuove uscite discografiche, anche venerdì, quindi è perfetto. Tornano i DMAs con un nuovo album che si chiamerà semplicemente DMAs, quindi omonimo, uscirà il 21 di agosto e sarà il quinto lavoro della band australiana, registrato tra il loro studio di Sydney e uno studio di Los Angeles. Il frontman Tommy Odell ha raccontato che il pezzo è nato da un'idea del chitarrista Matt Mason e completato successivamente lavorando insieme al produttore Silas Fuego. Tra l'altro parleremo più tardi anche dell'importanza dei produttori. Intanto un singolo che ascolteremo tra pochissimo anticipa bene la direzione dell'album, perché dopo aver sperimentato parecchio con sintetizzatori, elettronica negli ultimi loro lavori, dei mesi sono tornati a mio avviso con una formula più essenziale: chitarre elettriche, produzione più grezza. Allora ascoltiamo uno dei singoli estratti, Killing Time.

0: gonna... E con il nuovo singolo di DMA's Killing Time chiudiamo questa prima ora di Virgin Generation, ma torniamo con la seconda dopo il momento dedicato all'informazione, le breaking news e TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin
1: Generation. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
5: It's 6:59 PM.
3: TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella, graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali che sono facilitati a continuare a delinquere. Tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia ai Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eri soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo di origini tunisine sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Dalmine e Bergamo in direzione Trieste. Un altro incidente sulla 14 Adriatica con code tra Forlì e la diramazione Ravenna in direzione Bologna. Ci sono code a tratti sulla 10 tra Allaccio A7 Milano-Genova e Arenzano verso Ventimiglia. Traffico rallentato lungo la 6 Torino-Savona tra Altare e Allaccio Savona-Vado con la 10 Genova-Ventimiglia. Sulla 13 coda per traffico tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste. Infine sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight.
4: it's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

I Cranberries che segnano l'inizio di questa seconda ora di Virgin Generation con Go Your Own Way. Io sono Melissa Gretta, siamo insieme in diretta fino alle 20. A proposito, prendo come spunto il titolo della canzone di Cranberries per dire che la sua strada Dave Grohl l'ha trovata anche nella cucina, ragazzi, perché è un grande amante della carne alla griglia, lo sappiamo, ma anche della tradizione coreana. L'ho scoperto guardando un reel sui social in questi giorni, perché l'ho raccontato al podcast di cucina Dish, dicendo che quando aveva 6 anni il suo migliore amico e vicino di casa era coreano, si chiamava Johnny Park. Grohl andava spesso a cena da lui, scoprendo così prematuramente il suo amore per il kimchi. Che cos'è il kimchi? È un piatto tradizionale coreano a base di verdure fermentate, soprattutto cavolo, e vengono condite con le spezie e il peperoncino. E infatti, dice Dave, il segreto è tutto, sta tutto nella marinatura per la riuscita del piatto, anche nella digestione, direi, a questo punto. Va bene, adesso apriamo un'altra finestra sul mondo di Dave Grohl. Questa è Windows, loro sono i Foo Fighters.

1984, Rebel Yell su Virgin Radio, e dal Regno Unito di Billy Idol ci spostiamo in America, perché mentre in Texas il caldo ha raggiunto tranquillamente i 38 gradi percepiti, l'asfalto si scioglie praticamente, c'è chi si rilassa in accappatoio sotto una nevicata artificiale. Adesso vi spiego tutto. Questa è l'ultima trovata che proviene dagli Stati Uniti, la stanza della neve. Si tratta praticamente dell'opposto di una sauna, la dovete immaginare così, una specie di grotta refrigerata ricoperta di ghiaccio, dove dal soffitto possono cadere fiocchi veri e propri. Grazie alle Fiore per il contributo audio, tra poco arrivo anche da te. E che cosa succede? Crea l'effetto quasi di trovarsi dentro a una gigantesca palla di vetro natalizia, avete presente, no? Quelle rotonde, ecco, tenuta però qui a 11 gradi sotto lo zero, programmata per far nevicare a comando, e stanno diventando sempre più richieste queste stanze nelle ville, nelle spa americane. Allora, il prezzo, se siete interessati, parte circa da $130,000 e l'arredamento può essere personalizzato in ogni minimo dettaglio, non ci facciamo mancare niente: marmo, legno, rocce, tronchi, atmosfere da baite di montagna. Ale Fiore, dimmi un po' quanto la vorresti te questa stanza della neve, l'accessorio definitivo che ti manca per le tue decorazioni natalizie pronte tutto l'anno. Bella la bolletta soprattutto, poi ci farai sapere. Ci mancavano soltanto le stanze della neve finta. Va Johnny Marr, Spin.

0: Era l'ultimo singolo pubblicato da Johnny Marr, Spin, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Quanto importante è la figura del produttore nei lavori discografici? Ne parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i tuoi 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Evanescence, Going Under su Virgin Radio, un brano tratto dall'album Fallen del 2003 che fu un grandissimo successo, prodotto da Dave Fortman, che lavorò anche con Simple Plan, Slipknot e molti altri. La figura del produttore è fondamentale oggigiorno per dare la direzione giusta ai lavori. Chi è colui o colei che guida la realizzazione di un brano o di un disco intero, curandone il suono, gli arrangiamenti, la registrazione. E c'è infatti un lungo articolo sul Washington Post questa settimana sul produttore più desiderato dagli artisti internazionali in questi anni. È l'eminenza grigia dietro a tanti successi. Lui si chiama Andrew Watt, è un produttore solo 35enne, pensate, che in pochi anni è diventato l'uomo di fiducia delle grandi leggende del rock. Da adolescente, dice, sognava il wrestling, però era ossessionato dalla musica di Prince, Bowie, Beatles, Rolling Stones, Elton John e molti altri. Bene, oggi quegli stessi artisti o i loro collaboratori sono diventati gli amici che gli telefonano per affidargli i lavori in studio. Per esempio, farvi giusto un esempio così, piccolino, ha prodotto gli ultimi due dischi dei Rolling Stones, Acne Diamonds e Foreign Tones, e ha lavorato per 4 anni al nuovo progetto di Paul McCartney, che si intitola The Boys of Dungeon Lane, ne abbiamo parlato tanto ultimamente, dove è inserita anche questa Come Inside.

I Verve di Richard Ashcroft, che abbiamo ritrovato recentemente alla prima estate festival dove noi di Virgin Radio c'eravamo. Abbiamo appena ascoltato The Drugs Don't Work. Quello che funziona sempre invece è fare del bene, pensare a chi ha più bisogno, e lo sanno bene i Metallica, che continuano ad aiutare migliaia di studenti a costruirsi un futuro professionale. La loro Metallica Scholars Initiative, nata nel 2019 attraverso la loro fondazione All Within My Hands, quest'anno, pensate, si allarga e arriva a 93 college negli Stati Uniti. Tra le nuove scuole coinvolte c'è un college in Ohio che riceverà dei fondi per sostenere soprattutto corsi di infermieristica e scienze della salute. Finora sono già stati aiutati circa 13.000 studenti in totale in settori diversi, che vanno dalla saldatura alla meccanica fino alla sanità e servizi di emergenza, veramente molti campi diversi. James Hetfield, frontman della band, ha detto che tutto era cominciato come un sogno, era quello che desiderava tantissimo fare, e che adesso il programma sta davvero cambiando delle vite concretamente. E noi non possiamo che fargli complimenti e ascoltarli, Metallica.

0: If Darkness era Sona, erano i Metallica su Virgin Radio e noi torniamo tra pochissimo a Virgin Generation anche con un classico dei Kiss. Virgin Generation.
1: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: E se potessi ritrovare il rito della Moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della Moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire.

0: Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
12: Style Rock.
13: Virgin Classics.
14: 1979.

classico del 1979 erano i Kiss con I Was Made for Loving You. L'avete ascoltata su Virgin Radio, questa è Virgin Generation. Adesso passiamo a un'altra nuova uscita discografica, dico un'altra perché ne abbiamo già ascoltata una nella prima ora del programma, e la estraiamo questa da Loveland, il nuovo album di Suki Waterhouse. Lei è una cantautrice, attrice, anche modella britannica, nata a Londra, classe 1992. Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è una sorta di lettera d'amore, dice lei, ai suoi 20 anni e soprattutto all'appartamento londinese in cui ha vissuto per molto tempo. In quelle stanze, dice, ha vissuto alcune delle serate più belle e anche meno belle della sua vita. Il brano nasce quindi dal desiderio di rendere omaggio a un luogo che in qualche modo l'ha cresciuta e rimane nella sua memoria, in un quartiere elegante e colorato di Londra, con un'anima bohemienne, Notting Hill.

0: Aria londinese in questa Notting Hill di Suki Waterhouse, il suo ultimo singolo l'abbiamo ascoltato qui su Virgin Radio e si chiude così anche questa settimana di Virgin Generation. Dopo di noi Best Rock 500 con la selezione dei migliori brani che hanno fatto la storia del rock, e da domani vi lascio poi alle sapienti voci dei miei colleghi del weekend. Noi torniamo come sempre con Virgin Generation da lunedì dalle 18 alle 20 in formazione originale, io, Melissa Greta e Andrea Rocca. Intanto ringrazio voi per essere stati con noi anche questa sera, ringrazio anche il nostro Ale Fiore in regia, vi auguro un super weekend rimanendo in compagnia della migliore musica in circolazione, quella che trovate sempre solo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
1: It's 8 p.m.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
21: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
23: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
24: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
25: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
26: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
25: OVS. Love people, not labels.
27: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Mi manchi, ma
6: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Infitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento.

0: e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89€ al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
17: Virgin Radio, Style Rock.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
20: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
1: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
21: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Mi manchi ma
21: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvava approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics
23: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
8: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
8: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
8: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
13: Virgin Rock Live.
8: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
13: Virgin Rock Live.
8: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.
14: Thanks again.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Virgin Radio Style Rock.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
16: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi, il più grande evento live è su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.
2: Well, it's good to be back in England and it's good to see all you again. Take it, dude.

The biggest festival on the radio, Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
17: Virgin Rock Live.

here too. God bless y'all. Thank you.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 22 e 59 minuti.
4: It's 10:59 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Tony, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads, ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party, anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.